giù, grande mamma mia. Ti voglio bene, ti voglio bene, dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, non lo sai che come un rino. Non guardo manca una voglia, mezza via. E tu sai perché?

Franco Calone, Io ti amo.

Sto vestito bianco come te fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarrato a mano a Dio, l'ha ringraziato che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni.

Si sta mica, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta mica, sembra una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella Radio.
1: Sono le 3 e 58 minuti.
0: Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love. Tutti i giorni su Bella Radio.

pazient. Sun ca voce chi intena niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient, ma siente. Sono cavo c'è chi intena niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient, ma siente.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: canzoni napoletane.
1: Antonio Cannata, Tarri Quarde.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella Groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio
2: è un'emozione
0: che va dritta al cuore.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella. Bella.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Enzo Caradonna, chi sta è a vita mia?
1: A vita prima roba te presento quanto e li abbavava a forza come a tutto quanto. Non mi ricorda quanto tempo sto pavando, ma sbaglia che ha già fatto.

0: canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, ma che sciocca sei.
1: Che non è niente per me, ma che sciocca

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Maria Nazionale, tuoccami ancora.

canzoni napoletane. Franco D'Amore e Joseph. Non è lei.

canzoni napoletane. Fabiana e Ciro Rigione, ma non è cosa.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Andrea Sannino è gioia.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Tony Marciano, Fermassi o Munno.

da gira rigira la mia testa. Da quando mi hai lasciato è sempre festa. Tu sei una cosa bella, io non lo so più. Dolce ma certe volte fai male di più. Ora non credo più a quello che dici. Hai preferito stare

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
4: rispondi,
3: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 7:01.
9: News.
10: Antivirus in quarantena a Milano, un turista inglese che era sul volo con la paziente olandese. Rimangono sotto osservazione 4 italiani, tra loro i 2 marittimi in quarantena, i campioni di uno dei 2 allo Spallanzani di Roma. Test per antivirus anche su una turista argentina ricoverata a Palermo. Massima cautela ma rischio contagio molto basso, conferma il ministro della Salute Orazio Schillaci. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha aggiunto anche il presidente americano. Resta tuttavia lo stallo tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Garlasco per la procura di Pavia. Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla casa dei Poggi poche ore dopo l'omicidio, come dichiarò nel 2008, intercettato nel 2025 in uno dei soliloqui in auto. Avrebbe parlato del filmato intimo di Chiara Poggi e il fidanzato. Quel video ce l'ho dentro la penna, avrebbe detto. Sempio da lunedì sera si trova a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica richiesta dai suoi stessi avvocati. Tennis, azzurro in primo piano agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner liquida 6-2-6 3 Andrea Pellegrino e vola ai quarti, dove affronterà Rublev, impresa di Luciano D'Arderi, che vince 1-6 7-6 6-0 col numero 3 del mondo Zverev, e ai quarti trova il giovane talento spagnolo Hodar. Eliminato Musetti, KO con Ruud. Ed è tutto, a più tardi.

0: Vivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Angelo Mauro, Dinto Chalet.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
4: Radio. Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane.
1: Stefania Lai e Bema, una femmina illegale.
2: Ogni notte.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Nico Desideri. La sfortuna degli amanti.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
2: 342 64 18 410.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella radio.
0: Bella. Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: canzoni napoletane. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
2: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
1: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli.
1: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
2: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Raffaello non fa capì che soffre.
1: È passata mezz'ora a attivare una vita. Ti tormenta il pensiero, o volessi chiamare.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 8:01. News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Salgono a 6 le persone sotto osservazione in Italia per antivirus. Gli ultimi casi, un turista britannico e una turista argentina. Massima cautela, ma rischio contagio molto basso, rassicura il ministro della Salute Schillaci. Sentiamo Daniela Ubaldi.
5: Rintracciato a Milano e messo in quarantena all'ospedale Sacco un turista britannico che ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la donna olandese poi deceduta. Lo rende noto il Ministero della Salute. Per precauzione è stato ospitato al Sacco anche un suo compagno di viaggio. Test per antivirus anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e ricoverata poi a Messina per polmonite. Il campione è stato trasportato allo Spallanzani di Roma, dove sono attesi anche i campioni del 25enne di Reggio Calabria, uno dei due marittimi messi in quarantena. In Italia sono in tutto 4 le persone legate al volo KLM e monitorate. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci:
6: non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
5: Intanto le autorità della MV Ondius diretta nei Paesi Bassi riferiscono che sono asintomatiche le 27 persone rimaste a bordo, 25 membri dell'equipaggio e due medici. In gravi condizioni invece l'ex passeggera francese, ora ricoverata a Parigi.
4: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Donald Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no, ha aggiunto il presidente americano, negando poi di aver mai avuto problemi con la Cina. Resta tuttavia lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Se nuovamente attaccati potremmo arricchire l'uranio fino al 90%, aveva minacciato nelle scorse ore l'Iran, mentre il Pentagono aggiorna il costo della guerra contro la Repubblica Islamica, finora 29 miliardi di dollari, 4 in più rispetto al mese precedente. Delitto di Gerlasco, il pool difensivo di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avvio di chiusura indagini, notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori. Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla casa dei Poggi poche ore dopo l'omicidio, come dichiarò nel 2008, sostengono i PM, mettendo in luce un'altra contraddizione. Intercettato nel 2025 in uno dei soliloqui carpiti mentre era in auto, si sente affermare: quel video io ce l'ho dentro la penna, riferito al filmato intimo presumibilmente di Chiara Poggi e del fidanzato Alberto Stasi. Sempio da lunedì sera si trova a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica richiesta dai suoi stessi avvocati. Abbiamo le risposte di Andrea, crediamo in lui, manca la pistola fumante, afferma Angela Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Sentiamo la legale.
7: È un ragazzo che da mesi tende a vivere in casa, chiuso in casa, a parte quando va a lavorare. L'ultima settimana l'ha proprio passata o in studio da noi o tumulato in casa, quindi di fatto è già domiciliare, perché se esce comunque trova i giornalisti che, ripeto, fanno il loro

0: C'è di Gerardo De Vivo.
1: Uno sa solo vincere e mette fine a una favola, uno regala una sorpresa a se stesso e al pubblico, in delirio uno saluta mestamente il torneo. Il primo, in ogni senso, Jannik Sinner, avanza sicuro sulla terra rossa del foro, miete avversari e aggiorna record, eguaglia Djokovic a 31 match vinti di fila nei Masters 1000. L'ultima vittima è Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese chiude la sua favola romana con una prestazione d'applausi, un balzo in classifica di 29 posizioni, ma il tabellino dice 6-2-6-3 per Sinner, che nei quarti trova Rublev. La sorpresa arriva da Luciano Darderi, che fa esplodere la MVP Paribas Arena dopo una battaglia di 2 ore e mezza con Zverev, il numero 3 del mondo. Domina il primo set, spreca match point nel secondo, che perde al tie break, crolla nel terzo chiuso 6-0 dall'azzurro, che per la prima volta in carriera batte un top 10, trova i quarti in un 1000, il suo best ranking al numero 17. Nei quarti l'astro nascente spagnolo Hodar, esce invece dalla top 10 Lorenzo Musetti, in campo con un problema alla coscia. Crolla 6-3-6-1 con Rud ed è anche in dubbio per il Roland Garros.
0: Calcio, si assegna questa sera la Coppa Italia, alle 21 la sfida tra Lazio ed Inter allo Stadio Olimpico, e nella capitale fa discutere il derby Roma-Lazio. Il prefetto ha deciso che si giocherà lunedì alle 20.45 e non domenica alle 12.30. La Lega di Serie A chiede di rivedere il provvedimento e minaccia il ricorso al TAR. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
5: Ci attende una giornata di mercoledì in Sicilia nel complesso variabile, con la possibilità di qualche piovasco. Contesto climatico nel complesso mite, con temperature massime che raggiungeranno punte di 24-25 gradi. Per quanto riguarda la ventilazione, venti che saranno moderati con mari poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Canzoni napoletane.
7: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Buona, buongiorno.
1: Io sono Francesco.
0: E questa mattina, bravo.
1: Mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, solo io prendo un foglio, scrivo viva Francesco.
2: Eccomi qua, buongiorno popolo di Bella Radio, come state? Io sto bene, voi come state? Sicuramente state bene. Fate gli applausi, fatemi gli applausi. Complimenti, ma veramente, ma buono, ma veramente, mi mancava questa mi mancava stamattina, proprio, questa delle campane mi mancava, vediamo. Fammi. Queste portano bene, le campane la mattina portano bene, perché ai tempi la mattina mi ricordo quando ero più giovane che c'erano le campane che suonavano la mattina. Ora queste campane non li sento più, perché campane questo è un orologio. Comunque vabbè, io l'ho fatto diventare campana anche se era l'orologio. L'orologio che dice che sono le ore 8 prima, perché se ora sono le 8:13, prima però, prima erano anche le ore 8. Salvatore Di Prima, buongiorno. Volevo salutare l'amico mio Salvatore Di Prima, buongiorno. Salvuccio Viscuso, buongiorno. Vanno salutate, perché lo so che Salvuccio stamattina è in ritardo. Lui è in ritardo questa mattina. Io sono puntuale. Vittorio verrà. Vittorio verrà, sta aspettando il tram che passi. Lui la mattina prende il tram. Non so che qual è il tram che prende lui, però so che viene con il tram. E poi si fa un chilometro a piedi, perché il tram, la fermata del tram, da dove siamo noi, è lontana. E quindi chiaramente deve camminare a piedi, tac e sola, sola, tac e sola. Va bene, e io devo sistemare una cosa, quindi con il vostro permesso mi assento. Il tempo di una canzone, 3 minuti e torno.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla.
7: Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
8: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
9: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
8: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
9: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
11: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
10: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole. Quasi una coccola a fine pranzo.
11: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore, ex Etna Bar.
10: Delizia di profumi e sapori.
12: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
13: Bella Radio, Bella Radio.
8: Canzoni napoletane.
14: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. E da questo dolore che nasce non muore catartico, sembra fatto per noi.

Che bella questa canzone di LDA. Che cosa, che è il figlio di Gigi D'Alessio? Se non erro, e non vado errato. Non erro, non vado errato. Lo so. Lo so. Che è sto coso? Che è? Che non so qua. Io li trovo e li sperimento. Perché mi piace sperimentarlo. Vediamo questa. Questa la dedicherei a Vittorio, vabbè, lasciamola stare, non la dedichiamo a Vittorio. Parliamo di altro oggi, parliamo del nostro almanacco di oggi, già. Il nostro almanacco di oggi. Oggi è mercoledì. È il 13. Già mercoledì a oggi. Come squaglia la settimana? Come squaglia la quaglia, signor Quaglia? Mercoledì 13 di maggio. È il 133esimo giorno dell'anno. Siamo nella 20ª settimana. Alla fine del 2026 mancano soltanto 232 giorni. Siamo lì, stiamo per arrivare. 232 giorni. Oggi facciamo gli auguri a Pietro. Pietro, torna indietro. Pietro Nolasco è un religioso. Poi la Beata Vergine Maria. E San Natale. Oggi è San Natale di Pasqua, no? È San Natale di Milano. Eppure San Servazio, eppure Emma, Sant'Emma, oggi anche Sant'Emma. Cosa accade oggi? Era il 1994, debutta nelle sale il film Il Corvo, 32 anni, è sempre bello, l'ho visto un paio di volte, no? Una, perché uno, quando poi piace un film lo vede una, due, tre volte, poi fino a quando dicevo basta, lo conosco, ora viene questa parte, ora viene quello. Oh, 1986 nasce Robert Pattinson, 40 anni compie oggi, è un attore della nuova generazione di Hollywood, amica di Catania, di Hollywood. Poi 1924 nasceva Giovanni Sartore, politologo stimato in patria e all'estero, eh? Oh, un giornalista. Poi Stevie Wonder, 76 anni fa, è nato nel 1950, Stevie Wonder. Stacconi, il portiere che purtroppo non sta molto bene di salute, è stato colpito da un ictus, non vado errato, Stefano Tacconi, oggi compie 69 anni. Cosa vi posso dire? Ora ve lo dico quello che vi posso dire. Vi posso dire che il proverbio del giorno dice: nel mese di maggio è meglio che non piova mai. Il proverbio del giorno: nel mese di maggio è meglio che non piova mai. Cosa si dice? A volte nella vita devi rischiare tutto per un sogno che solo tu riesci a vedere. Rischiala per questo sogno che solo tu riesci a vedere. Ancora vi posso dire che chi è nato oggi è intraprendente e carismatico, con una forte capacità di guidare gli altri e affrontare le sfide con determinazione. Poi, che vi posso dire? Niente, per l'almanacco basta, non posso dire. Ah, vi posso dire per l'almanacco che non c'entra, che sta arrivando questo caldo africano, che intorno al giorno 25 di questo mese le temperature dalle nostre parti raggiungeranno i 30 gradi. Ce ne possiamo andare al mare. Prepariamoci il costume. Avete fatto la prova per le donne? Avete fatto la prova costume? Perché poi fanno la prova, le donne fanno la prova di costume. Ma io mi sono ingrassata, ho preso un chilo e ora come ci faccio? E niente, non ci pensare. Che è? Ah, Teresa Rangella, trattarmi male.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-3871-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia.
3: Ricordi, papà, è quella volta che mi dicesti che i soldi non sono la realtà? Vecchio mio, oggi ho 42 anni e alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei migliore, papà. Avrei soltanto voluto fare di più per te. Avrei voluto avere più tempo. Comunque, che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.
4: A danzare con le stelle.

0: Bella
1: quello che
0: canzone.
1: Tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito.
0: Questa è una canzone che deve essere ascoltata. Si intitola Una lettera. Perché non parli di... ma sei una testa di pulcino.
2: Caro Francesco, dimmi. Tu mi alzi il famoso cursore, io non posso parlare.
0: Ma se tu,
2: quindi,
0: sei...
2: se tu sei intelligente, prima che io apri bocca, apri quello che deve
0: Sì, arrivare. Ma tu prima di alzare, mettici il cavo del microfono che manca.
2: Non è cosa mia, non è cosa mia. Allora, amici all'ascolto,
3: sono qua, buongiorno. Io prima di andare avanti con il programma devo dare un annuncio importante a tutti coloro che si trovano in macchina in questo momento nelle zone di San Giovanni Galermo. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un enorme camion dell'immondizia che si è bloccato su Via della Montagna. Quindi traffico che arriva oltre la Via Galermo, giù per l'ex Etenabar, sopra per San Giovanni Galermo, Mascalucia bloccato, per Gravina è bloccato, per San Pietro Calarenza è tutto bloccato. Quindi amici, non prendete quella strada. Sembra un film d'horror, ma è così. Non prendete quella strada che porta a San Giovanni Galermo, perché resterete lì per un po' di tempo. Quindi Francesco, era questa la notizia clou del momento. Amici che siete in macchina, l'importante è che voi siete sintonizzati su di noi, passerete più tempo in allegria e in compagnia. Allora, mentre Francesco mi introduce il cavo che in questo momento sta per entrare nel mio microfono. Entrato? Pronto, prova? Entrato. Grazie Francesco, senza di te cosa potrei mai fare? Ecco, giusto, ci sei?
0: Non ne ho mai viste come te.
3: Sì, ma la colpa è sempre mia, cioè io arrivo qua.
0: Sei unico.
3: Mi smontate un microfono e poi la colpa è mia.
0: Me la prendo,
3: non c'è problema.
0: La colpa è sempre degli altri.
3: Non c'è problema. Me la prendo.
0: Arrigo pigliate.
3: Allora, detto ciò, amici, come detto prima, evitate San Giovanni Galermo.
0: C'è confusione là sopra?
3: No, completamente, arriva fino qui dietro la porta.
0: Perché sentivo proprio bim bam bum bam bim bam bum.
3: Sono arrivate circa 10 vigili urbani o della sicurezza, non so, adesso non si capisce più se sono vigili urbani o della polizia.
0: Adesso lo devono, se è guastato il camion della la nostra Superego.
3: Non lo so se è la Superego, non lo possiamo dire.
0: Ma se passa la Superego,
3: occhio che non vede, cuore che non duole. È normale, non ti posso assicurare che sia quella.
0: E comunque, niente.
3: Francesco, cosa hai fatto stamattina in mia assenza?
0: Ho parlato male di te.
3: Allora, io saluto il Viscuso, perché da oggi lo saluterò così, il Viscuso.
0: Io ho parlato male di te.
3: Beh, questo non c'è problema, perché lo fai sempre.
0: Ascoltiamo Gaetano Rizzo,
3: vai,
0: un film che sta
3: male. Vai.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
9: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
9: 342 64 18 410.
10: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza. E un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
3: 377-38-71-638. Punto Caffè.
1: I vantaggi sono sempre di più.
4: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
5: Ce l'hai la casa tua.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894.
7: Ripeti.
6: La tua vittoria.
7: Ripeti. Ripeti.
6: È il nostro obiettivo.
5: 330-670-894.
7: Bene.
5: Ti interessa rifarti la casa, il pavimento, le ceramiche e chi più ne ha più ne metta?
7: Dove devo andare?
5: Da Pippo The King a Giarre.
7: Bene, lo farò.
5: Ho finito.
7: Quando sarà il momento, sì, lo
5: certo,
7: farò.
5: Quando sarà. Senti, devo salutare quel amico perché lo vedo. Muto, muto.
8: Buongiorno, bellissima gioventù. Buongiorno.
5: Salvatore di prima, buongiorno.
7: Va bene per la giornata, ma per la gioventù solo per me quello.
5: Certo. La gioventù a lui, che ancora.
7: Che ancora nel fiorfiore.
5: Nel fiorfiore ancora è verginello lui.
7: Magari.
5: Magari. Oh, poi Massimo, c'è Massimo che saluta Massimo. La moglie Patrizia, i figlioletti, gli auguro la buona giornata. Etc.
7: Massimo è mio referente, lui.
5: Poi devo salutare l'amico mio,
7: sì,
5: Santo Castagna.
7: Sì, Santo, è tornato.
5: Vai, guarda.
7: Dov'è?
5: Dai.
7: Santo. Ma dico io, Santo Castagna, me lo ricordo ai tempi della preistoria?
5: Sì.
7: Era il 2015 quando si sentiva questo nome,
5: sì,
7: Santo Castagna, c'è, esiste ancora?
5: Ancora esiste.
7: Oh, allora, buongiorno Santo.
5: Lui fa il panettiere.
7: Il panettiere?
5: No, il suo mestiere, il panettiere, ora il forno.
7: A microonde.
5: Zona Viale Vittorio, no, microonde no perché costa la luce, ce l'ha a legna.
7: A legna.
5: Zona Viale Vittorio Veneto, a legna.
7: Zona Viale Vittorio Veneto.
5: Zona Viale Vittorio Veneto.
7: Va bene, ok.
5: Cosa volevi dire?
7: Quando saremo lì vicino, magari ci faremo una scappatina.
5: Eurofestival, ieri sera c'è stata la prima.
7: Sì, c'è stata la prima, ma per Salda Vinci non era affatto una prima, era solo un modo di presentarsi, di farsi pubblicità, sì, in attesa della finale.
5: Anche per la Germania è la stessa cosa, perché loro, Italia e Germania, entrano di diritto perché sono i paesi BEC. Le cosiddette big.
7: Diciamo che big erano cinque. Erano cinque. Sono diventate quattro perché la Spagna si è ritirata.
5: Ma
7: per una forma di protesta contro la partecipazione della squadra israeliana.
5: Sì. Poi cosa dobbiamo dire? Sono entrate la Moldavia, la Svezia, la Croazia, la Grecia, la Finlandia, l'Israele, il Belgio, la Lituania, la Polonia e la Serbia. C'era attesa per San Marino, era quotato forte San Marino, però
7: nulla di fatto.
5: Sì, non è passato.
7: Non è passato. Okay.
5: Vabbè.
7: Allora ci guarderemo direttamente alla finale, inutile che siamo qui a fare qui o qua.
5: No, noi lo guardiamo qua. Giovedì, la guardiamo per sentire quali sono queste canzoni che partecipano.
7: Sono poche. Cioè, almeno secondo il mio punto di vista.
5: 20 paesi, sono pochi, 20.
7: No, sono pochi, diciamo, quelli che avranno la possibilità di vincere. Ma guarda cosa abbiamo qui!
5: Capodanno!
7: Nino D'Angelo, per voi!

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole. Eleganza e perfezione all'aperto.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 9:02. News.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme ad un suo compagno di viaggio. Il turista si trovava sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui viaggiava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani di Roma arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale occorre verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. L'OMS intanto fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla nave da crociera Onius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Donald Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. È la prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017. Al centro dei colloqui tutti i principali dossier internazionali, a partire dal conflitto in Iran, ma anche la sicurezza nucleare, il commercio, la guerra dei dazi, oltre a Taiwan. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire il presidente americano, che rilancia: con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no. Poi un nuovo attacco ai media: chi dice che Teheran sta vincendo è un traditore e un codardo. Resta lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati. stati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Dopo ore di ricerche sono state ritrovate e stanno bene le quattro ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino mentre facevano trekking. La conferma arriva dal soccorso alpino. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Calcio in chiusura, Lazio ed Inter si sfidano questa sera nella finale di Coppa Italia tra i nerazzurri verso il recupero Thuram, a centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
13: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
16: Ci attende una giornata di mercoledì in Sicilia nel complesso variabile con la possibilità di qualche piovasco. Contesto climatico nel complesso mite con temperature massime che raggiungeranno punte di 24-25 gradi. Per quanto riguarda la ventilazione, venti che saranno moderati con mari poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro,
3: è il nostro obiettivo.
4: Bravo.
3: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Chiamaci per la pubblicità 330 670 894. Ma allora noi non abbiamo mai parlato di questo delitto di Garlasco, perché
3: esempio,
4: abbiamo le scatole piene. L'ultima, la sai l'ultima?
3: Sì, sì.
4: Vabbè. Il comandante che ai tempi fece le indagini era, ha avuto una relazione
3: pure
4: con la zia di Sembio. Ma... ecco.
3: E cosa c'entra il delitto?
4: Come dov'è? Per scagionare una relazione con la zia, il comandante, quindi infatti il comandante è indagato anche lui, che dice che non conosceva la famiglia, non sapeva chi fossero, invece lui fricchettava con la zia.
3: E quindi
4: invece c'è, la zia quindi, fricchettava con la zia.
3: È uscito fuori pure questo.
4: È uscito fuori pure questo.
3: Bene, bene.
4: Sì, sì, caro amico mio.
3: Comunque di quante volte tu... si vede in TV il nostro sempre.

0: sembra avere più popolarità
1: Johnny,
0: del nostro
1: cercami
0: Mattarella.
1: Questo link. Aspetta, no, tu vai.
0: Non ho finito.
1: Io sto lavorando.
0: Ho finito.
1: Io sto lavorando per te. Io sto lavorando per te, caro amico mio. Com'è finita? Cercami questo link, caro amico mio. Ah, oh, dovevamo parlare all'oroscopo. L'oroscopo di oggi. Allora, ne parlo io dell'Ariete, caro popolo di Bella Radio, parliamo dell'Ariete. Amore dell'Ariete, quando me l'avvicino perché è lontanissimo. Ah, che bello, c'ho il monitor vicino e riesco a leggere bene. Ariete, clima più riflessivo, parliamo di amore. Clima più riflessivo del solito. Meglio ascoltare prima di agire, evita scatti impulsivi. Per quanto concerne il lavoro, buone intuizione, ma serve strategia per non sprecare energie. La salute, energia altamente, trova altanelante, energia altanelante, trova equilibrio nei ritmi. Oh, poi passiamo al segno del toro, cari amici, tanti sotto il segno del toro. Stabilità e concretezza rafforzano il legame. Giornata favorevole ai chiarimenti. Per quanto concerne il lavoro, costanza premiata, piccoli passi portano risultati solidi. La salute del toro, benessere stabile, cura alimentare ed riposo, tanto riposo. Parliamo dei gemelli. L'amore dei gemelli, comunicazione brillante, incontri o messaggi stimolanti possibili. Parliamo del lavoro dei gemelli, creatività in crescita, ottimo momento per proporre idee. La salute, mente attiva, rilassati la sera, caro.
0: Solo la sera.
1: Soro, parlami del cancro, caro Vittorio.
0: Allora, il cancro, amici del cancro, in amore, sensibilità accentuata e bisogno di rassicurazione sincera. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a tensioni sottili nell'ambiente, mantieni calma, ci vuole calma. Per la salute invece umore molto molto variabile e concediti momenti di tranquillità.
1: Vadi col leone, io già mi sono fatto
0: il leone.
1: Tre me ne sono fatte io.
0: Sono andato in bagno.
1: E tre te li fai tu.
0: Sono andato in bagno, caro. Allora, per quanto riguarda il leone, amore, fascino in primo piano, ma evita atteggiamenti troppo orgogliosi. Per il lavoro, leadership riconosciuta, possibile passo avanti. Per la salute, amici del leone, energia buona, non esagerare con gli impegni. E infine, la vergine, in amore, emozioni più profonde del solito, ecco, non come sempre, ma molto molto più profonde. Per quanto riguarda il lavoro, precisione e intuizione ti aiutano a risolvere una situazione. La salute, amici della Vergine, evita stress accumulato.
1: Il problema, l'ho sempre detto, è lo stress.
0: E quello provoca tutte le malattie del mondo. Tutte,
1: Mosica.
0: Ma proprio tutte.
1: Mosica.
0: Tutte.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
3: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
2: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
3: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
2: Delizia di profumi e sapori.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

0: l'amore per Cagnà.
1: L'amore, l'amore per Cagnà.
0: L'amore
1: può cambiare. Simone Russo, può cagnare, io penso può cambiare, no? Come la interpreti?
0: No, no, hai ragione, il direttore ha sempre ragione.
1: Sei sicuro che non ti abbia...
0: non lo so, non prenditi le tue responsabilità.
1: Allora, quello dico e quello vengo. Io penso che sia l'amore può cambiare.
0: Esatto. Ok.
1: Poi non lo so, correggetemi se sbaglio.
0: Come diceva la buon'anima del Papa, scorreggete. Scorreggetemi. Il Papa.
1: Che diceva il Papa? Ah, sì. Sì. Correggetemi se sbaglio, esatto. Correggetemi se sbaglio.
0: Esatto. Allora,
1: grande Papa, grande.
0: Allora, sì, sì, sì.
1: Amici della bilancia, inizio a parlare del vostro amore. Relazione al centro, serve equilibrio tra dare e ricevere. Il lavoro, collaborazioni importanti, confronti costruttivi. La salute, mantieni ritmi regolari.
0: Scorpione, in amore l'intensità emotiva è molto elevata, possibile chiarimento decisivo. In campo il lavoro adesso per lo Scorpione, vediamo un po' cosa dice. Determinazione forte, giornata utile per chiudere questioni. Abbiamo questioni in corso.
1: Io non sono Scorpione. Ah, tu sei Scorpione.
0: Io sono Scorpione.
1: Tu sei Scorpione.
0: È per quello che ti sto dicendo, no? E allora, la salute è quella che più importa.
1: Com'è?
0: Energia alta, alta. Ecco. È alta. È alta.
1: Ah, parlo io del Sagittario, l'amore del Sagittario, voglia di libertà, ma serve più presenza nel rapporto. Il lavoro, idee nuove, attenzione a non disperderti. La salute, vitalità buona, movimento è quello consigliato.
0: Capricorno, il Capricorno in amore ha una stabilità e concretezza molto, molto rafforzata quest'oggi. Per quanto riguarda invece il lavoro, dunque, risultati graduali ma sicuri. La salute del Capricorno. Non trascurate il riposo.
1: Il medico dice riposo.
0: Anche
1: riposo,
0: se avete troppo lavoro da fare, quest'oggi trovate un piccolo spazio per il riposo.
1: L'acquario, amore, l'amore dell'acquario, desiderio di novità, possibili cambiamenti improvvisi. Il lavoro, creatività alta, intuizioni da sfruttare subito. Concludiamo con la salute dell'acquario, energia altanelante, ascolta il corpo.
0: I pesci, infine, per l'oroscopo di oggi, l'amore, romanticismo accentuato, emozioni profonde da condividere. Il lavoro invece, sensibilità utile per cogliere opportunità nascoste. Invece la salute per gli amici del pesce, infine, vediamo un po' cosa dice la salute. Puliamoci le mani, stiamo finendo. Necessità.
1: Frittura fresca!
0: Necessità di rallentare e recuperare energie. Come quello di prima, come l'acquario, perché dicevo che bisogna avere sempre un po' di riposo nel corso della giornata.
1: Oggi è la giornata del riposo. Adesso siamo a mercoledì, lunedì e martedì, mercoledì riposo.
0: Oggi è
1: giovedì
0: mercoledì
1: e venerdì. Si lavora sabato e domenica, riposo.
0: Giusto.
1: Ma, cioè, due sì e uno giusto, no, due giusto. Sì e uno no.
0: Oggi è mercoledì.
1: Sì, mercoledì.
0: Ok, va bene. Come dice lei?
1: Come dice il calendario.
0: Mary Milani.
1: Solo

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Perché fai queste cose? Dimmelo. Tu te ne vai a parlare di là. Tu. E non ti accorgi che la pubblicità
1: ma
0: è
1: io
0: finita.
1: Andavo, ma io sono andato a parlare di là con te.
0: Vero.
1: Quindi.
0: E io ero andato a parlare con te.
1: Quindi.
0: Abbiamo parlato.
1: Abbiamo parlato. Abbiamo discusso che tra qualche minuto parleremo della nostra perla di saggezza.
0: Qualche minuto o qualche secondo?
1: Qualche minuto che sta passando già, quindi io mi preparo.
0: Preparati.
1: Tu sei pronto?
0: Io sono prontissimo.
1: Allora introducila.
0: Ti introduco la saggezza, la base, eccola qua la bella base della nostra perla di saggezza di oggi. Diceva Vittorio che la mattinata fa la giornata.
1: E questo lo dicevi tu a qualche persona che sta dall'altra parte. Allora, la perla di saggezza di quest'oggi. Diceva me nonna, un letto non si conza mai in tre.
0: Allora, perché?
1: Intanto
0: perché?
1: Lo diciamo perché? Di nuovo. Diciamo, diceva mia nonna, un letto non si conza mai in tre. Ecco. Adesso diremo il perché.
0: Bravo.
1: Adesso diremo il perché.
0: Diciamo il perché.
1: Allora, nell'antica tradizione siciliana, rifare il letto in tre era evitato per una forte superstizione. Si credeva che tale gesto portasse sfortuna. Pensa un po', Francesco.
0: Portava
1: sfortuna,
0: toccami.
1: Provocando la morte prematura della persona più giovane. Cioè, praticamente.
0: Vadi.
1: Si trovavano tre donne a rifare il letto.
0: Sì.
1: Quella più giovane
0: moriva. Era destinata, si diceva. Vecchi detti che
1: infatti diceva mia nonna, un letto non si conza.
0: Però ti dicono anche oggi il letto lo continuano a fare in due, ma in tre. Questa tradizione continua.
1: E continua e ci credono tutti. Quindi,
0: va bene.
1: Quindi per evitare, dice, ma io perché? E fatelo voi.
0: Bravo.
1: È giusto.
0: Avanti. Hai finito?
1: Dimmi, io ho finito.
0: Volevo andare in musica. Permetti?
1: Hai qualcosa di buono?
0: Beh, ma è Giuseppe Atanasio.
1: Bellissimo.

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: dica.
1: Quando sto cotte.
0: Dica, dica.
1: Na, na, na, na.
0: Dica,
1: quando
0: dica.
1: Sto cotte.
0: Dica,
1: quando
0: dica.
1: Sto cotte.
0: Dica, dica.
1: Allora, io volevo salutare a Sebi.
0: A Sebi?
1: A Sebi e a Lucy.
0: Ciao Sebi, buongiorno Lucy.
1: Ecco, sai di chi sto parlando?
0: No.
1: Di Sebastiano.
0: E Lucy.
1: Toro e Luciano Colombrita. Te ne vai?
0: Me ne vado.
1: Arrivederci. È stato un piacere parlare con lei stamattina. Allora,
0: Lucy, no,
1: Lucy e Sebi.
0: Luciano, vedi che questa te la dico.
1: Sebi, che lui sia ricogliuto da una grande pescata. Io vorrei proprio sapere di che pesce stiamo parlando.
0: Oh, allora.
1: Allora, dica.
0: Io vorrei andare con qualche messaggio audio.
1: Abbiamo dei messaggi importantissimi quest'oggi.
0: Aspetta.
2: Macchina. Buongiorno direttore Francesco, buongiorno Bella Radio, buongiorno a tutti i belli che ascoltate Bella Radio. Buongiorno per tutti da parte da Pippo Sant'Andrea, a tutti i lavoratori e a tutti i camionisti. Buona giornata.
0: Pippo, Bella Radio Canzone Napoletane, Bella Radio Canzone Napoletane, Bella Radio Canzone Napoletane.
1: Basta, l'ha capito, l'ha capito. Allora, noi ieri ci siamo dimenticati il nome del nostro secondo Pippo. Camionista, perché il primo naturalmente ce l'abbiamo al nord, l'altro ci è sfuggito un pochettino, ma adesso l'abbiamo capito.
0: Oh, poi...
1: è Pippo! Pippo!
0: Pippo, sa? Pippo?
1: Pippo, Pippo, Pippo, Pippo. Per noi è Pippo.
0: Andiamo con questo, andiamo con questo. Femme, dove sei? Mouse, qua è... E Vittorio, che compariamo?
1: È il topo. Chi è?
3: È vero Francesco, il proverbio antico diceva così, e diceva pure a mattinata fai giornata, hai capito?
0: Sì.
3: Ed è vero, tutti i proverbi antichi sono veri. Vi auguro una buona trasmissione.
0: Grazie Lia.
3: Saluto con le vostre famiglie.
1: Hai capito?
0: Grazie Lia.
3: E un saluto per tutti quelli che sono in ascolto.
1: Hai capito?
0: Bene Lia, buongiorno la nostra cara amica Lia. A proposito di amica Lia, volevo salutare anche Maria da Pachino, la cara Maria da Pachino.
1: Oh. Sì, che ogni tanto si lamenta che non riesce a prendere la linea. E la salutiamo noi.
0: Salutiamo Maria.
1: Maria
0: da Pachino. Poi c'è Massimo che domani si sposa, il nostro caro amico
1: Massimo. Ma chi te lo fa fare?
0: Padre di 7 figli che finalmente ha deciso di sposarsi
1: e di fare altri 7 figli.
0: Ma piano?
1: No, piano, ancora non lo sappiamo.
0: Vabbè, prende gli assegni familiari. Prendi il reddito
1: tu
0: di...
1: Tu moltiplica 7 per 2, 14... Beh, lui può campare tranquillamente con gli assegni familiari, quello, per
0: il
1: quello.
0: Il reddito di intrusione, ogni figlio quando tocca...
1: Non sono del mestiere.
0: Neanche tu sei del mestiere.
1: Comunque, per lui, la canzone che ha scelto oggi...
0: L'ha scelta lui.
1: Cosa poteva essere?
0: Che dedica alla moglie.
1: Esatto, che dedica alla moglie con tanto, tanto amore.
0: Non
1: per sempre essere. Sì.
0: Sì.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: La tua vittoria è il nostro obiettivo. Ricorda il numero
5: 330-670-894.
4: Ma non lo so. Sembra, non dico, sembra essere alle scuole elementari.
5: Bisogna scandire bene.
4: Scandisci,
5: caro amico.
4: Scandisci.
5: 330-670-894.
4: Io non lo so se conviene più uscire con la macchina oppure rimanere a casa. Ci sono questi lavori in tangenziale. Cosa ne pensi?
5: Penso che finalmente hanno capito che certi lavori si fanno di notte.
4: Ecco, infatti.
5: Cioè, si devono fare, attenzione, i lavori si devono fare. Ma non farli di mattina.
4: Ma infatti, infatti.
5: Ecco.
4: In orario notturno, all'incirca dalle ore 21:30 fino alle ore 6 del mattino successivo. Di cosa stiamo parlando? Dunque, stiamo parlando della tangenziale ovest di Catania, precisamente tra gli svincoli di Mister Bianco, San Giorgio e l'innesto con l'autostrada A19.
5: E anche tra Mister Bianco e San Giovanni Galermo.
4: Perfetto, perfetto, perfetto. Quindi attenzione la sera dopo le ore 21, andare piano, soprattutto in quelle corsie dove c'è questo restringimento per lavori.
5: Chi sei? Chi sei? Pronto? Chi sei?
6: Pronto?
5: Chi sei?
6: Come buongiorno, sono.
5: Chi?
6: Nino.
5: Tino.
4: Nino.
5: Nino.
4: Di quale Nino stiamo parlando?
5: Nino.
6: Un Nino che di solito interluisce con Milena.
5: Ecco, oggi interluisce con i... con me e con Vittorio. Nino,
6: che c'erate oggi voi?
5: Avanti, noi oggi siamo qui perché Milena non c'è, per il tuo dispiacere ci siamo noi, due mascolazzi.
6: E di cosa ti chiacchiera allora?
4: Abbiamo chiacchierato del problema che c'è a San Giovanni Galermo, non si può entrare completamente, del traffico sulla tangenziale che è naturalmente, anche se lavorano di notte, c'è questo restringimento. Abbiamo parlato della perla di saggezza, abbiamo parlato dell'oroscopo, abbiamo parlato dell'almanacco,
5: abbiamo parlato dell'Eurofestival.
6: Allora vi dico una cosa, questi che fanno i lavori sono gente istruita, hanno fatto le scuole alte, erano una manzata.
5: Ah certo, ci mancherebbe. Però
6: anni fa sono sceso a Catania, la vecchia tangenziale che si scendeva, arrivava in viale Vincenzo Giuffrida.
5: Sì.
6: Benissimo, alle 8 di mattina che c'è il fiume che scende, stavano facendo tutta la segnaletica, le strisce bianche.
5: E allora per
6: questo? A scendere, perché c'era tutta la gente che scendeva, allora lui diceva, e loro dicevano, facciamolo di mattina.
5: Però Nino, scusami, adesso si sono istruiti, prima avevano le scuole alte. Adesso si sono istruiti, perché li stanno facendo di notte.
6: Invece quando sono tornato verso l'una stavano facendo quelle a salire.
5: Buono.
6: E ti ho detto, queste sono gente proprio istruita al massimo.
5: Ma comunque adesso si sono aggiornate e stanno lavorando di notte.
6: A parte il discorso di farle di notte, farle, quando fanno questo lavoro si dovrebbero fare un po', ma dico un po' meglio, perché arrivano, scassano, fanno buche, poi ci mettono un velo di cipolla sopra, tipo che sia asfaltato, e dopo incominciano tutte le buche.
4: Sì, Nino, sì.
6: Hai ragione. Vediamo magari chi di competenza, chi dovrebbe controllare questi lavori.
4: Beh, ci sono quelli che devono controllare questi lavori, come
6: ci
4: tutti.
6: Ci sono, bisogna vedere se controllano. È quello che sto.
4: Sì, hai ragione.
6: Va bene. Niente, mettete un brano che glielo... non c'è Milena oggi?
4: Non ti so dire, penso di no.
6: Mettete un brano che lo dedico a tutti voi, a Milena, e un saluto a Milena anche di Giovanni, che lei sa.
4: Va bene.
6: Ok.
4: Ok. Grazie, ciao, Nino. Ciao, ciao, ciao, buona giornata.
6: Ciao, ciao.
4: Allora, abbiamo ascoltato Nino, abbiamo fatto un po' con Nino il riassunto il riassunto di quello che abbiamo fatto già fino adesso nella nostra trasmissione di questa mattina dalle ore 8 in poi. Allora, qui fischio qualcosa, come mai? Non lo so, comunque va bene lo stesso. Allora, andiamo ad ascoltare adesso un brano di Gianni Vessosi, il brano si chiama Il Gatto, che dedichiamo tutto per intero al nostro, alla nostra gattina che la mattina qui passeggia e si passa il tempo a dormire, a domericchiare sopra il nostro mixer. Allora, per voi il nostro grande Gianni Vessosi.
7: Micetta, micetta,

0: tengo un cane, vuoi tuo cane?
1: Voglio un gatto silvestre.
0: Ma che lo sta a Palermo?
1: Io lo voglio.
0: Non ce l'ho.
1: Signor Gianni.
0: Ma che cazzo.
1: Ma un niente.
2: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
4: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
6: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
11: Sono le 10 e 2 minuti.
2: News.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il turista britannico di 60 anni sottoposto nella serata di ieri ai test è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. I due rintracciati a Milano sono in isolamento all'ospedale Sacco. Il turista britannico aveva preso il volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Si attendono dallo Spallanzani i risultati del test di una turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. La donna, partita da una zona endemica il 30 aprile, è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Allo Spallanzani è arrivato anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento per aver avuto contatti sempre con la paziente olandese. Intanto l'OMS fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso l'Olanda. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Legge elettorale, ma soprattutto immigrazione e fine vita al centro del dibattito politico. Non sono certo che l'accordo con l'Italia sui centri per i rimpatri sarà esteso oltre il 2030, aveva affermato in un'intervista il ministro degli esteri di Tirana, Osha, scatenando gli attacchi delle opposizioni. I centri in Albania sono il simbolo del fallimento del governo. Meloni chieda scusa agli italiani, puntano il dito da PD e più Europa, chiedendo alla Premier di riferire in Parlamento. Polemiche pretestuose, gli accordi rimangono la replica della maggioranza. Oggi pomeriggio intanto Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Question Time, risponderà alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni riunite congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che ha aggiunto: nessuna nostra nave sarà impegnata nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento. Dettagli inquietanti nella ricostruzione dell'omicidio in pieno centro a Taranto di un 35enne maliano immigrato regolare ad opera di un branco di giovanissimi, 4 minorenni e un 19enne poi fermati. Nel tentativo di scappare all'aggressione, Sacco Bakari avrebbe cercato rifugio in un bar, ma il proprietario, invece di chiamare la polizia, gli ha intimato di uscire. Una volta fuori è stato accoltellato a morte. Di contesto di particolare allarme parla la procuratrice tarantina Eugenia Pontassuglia nella conferenza stampa che fa il punto sulle indagini. Da un lato abbiamo la vita di un ragazzo di 35 anni che alle 5 di mattina in bicicletta si stava recando a svolgere un'attività che consentiva di mantenere la famiglia, ha sottolineato. Dall'altro lato abbiamo ragazzi di 15-16 anni e un maggiorenne che a quell'ora scorrazzavano per la città alla ricerca della persona da colpire. Tumore del polmone, nuove prospettive per i pazienti con mutazioni di EGFR. Se ne è parlato a Milano, sentiamo Andrea Simone.
9: È la seconda neoplasia più diffusa fra gli uomini e la terza fra le donne, con 45.000 nuove diagnosi ogni anno. Per la terapia della forma più comune di tumore al polmone, con la mutazione presente in un caso su 5, è ora rimborsata in Italia una nuova combinazione chemio-free. Antonio Passaro, direttore oncologia toracica, Istituto Europeo di Oncologia di Milano, spiega di che cosa si tratta.
13: I benefici della combinazione di Amivant e Lazertinib nei pazienti con tumore del polmone non a piccolo cellule e mutazioni di EGFR, per quanto riguarda la malattia avanzata come trattamento di prima linea, sono di migliorare in modo significativo la progressione libera da malattia, quindi il tempo in corso di trattamento ed anche la sopravvivenza globale.
9: L'utilizzo di anticorpi monoclonali contro specifiche mutazioni permette di agire in modo ancora più mirato su questo tipo di tumore, aggiunge Silvia Novello, professore di oncologia medica, Università di Torino.
14: Siamo passati da un trattamento con una singola compressa di prima generazione a farmaci di seconda e di terza generazione per arrivare a comprendere che abbiamo bisogno di un'associazione di farmaci per migliorare l'efficacia e superare i meccanismi di resistenza che si riflette in un aumento della sopravvivenza per i nostri pazienti.
12: Ed è tutto, a più tardi.

0: Il meteo.
1: Bella ti sveglia.
2: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
3: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
4: Immagina la tua casa un'osi di eleganza.
5: Un'osi di eleganza.
4: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari.

0: Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre, Pippo the King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Bella Radio, canzone napoletana. Se ti chiamano al telefono dicendo di chiedendo di che radio ascolti, tu rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzone napoletane.
5: Ce l'avevo qui, ce l'avevo qui.
4: Ce l'avevo qui. Lo dovevo dire, Vittorio, lo dovevo dire.
5: Hai salutato a Nino che è andato via?
4: Nino è andato via. Adesso chi abbiamo? Pronto?
6: Buongiorno, della radio canzone napoletane.
4: Chi sei tu che disquidi con noi? Sei uno che ha un bel nome. Sei uno che sono sicuro che ha un bel nome. Anzi, è il nome più bello che ci possa essere in Italia.
6: Addirittura.
4: Ah, no.
5: È normale.
4: Ah, per noi.
6: Ma sarebbe solo addirittura.
4: Va, bravo, Francesco. Voglio dire, Francesco. Tu ti immagina, Franco. Quello che dici, come ti chiami? Vittorio. Ah, qui c'è sta condanno.
5: Vittorio Emanuele primo, Vittorio Emanuele secondo, Vittorio Emanuele terzo, Vittorio Gassman, Vittorio De Sica, Vittorio Alfieri. Mi fermo qua, mi fermo qua.
4: Noi ne diciamo una sola.
6: Vittorio.
4: Francesco D'Assisi.
6: Vittorio.
5: Dica.
6: Andavo a andare a Rotterdam perché credo magari Vittorio.
5: Hai ragione.
4: Vittorio Emanuele.
5: Hai ragione. Allora, cosa ci dici di nuovo, visto che tu sei il nostro assiduo ascoltatore che ogni giorno sei qui insieme a noi? Cosa ci dici di nuovo?
6: Di nuovo non c'è niente, non è tutto vecchio.
5: No, di nuovo, dai, qualcosa di nuovo ce la devi dire.
6: Ma che te dire?
4: Che te a contare?
5: Ad esempio, a che ora sei andato a letto stamattina?
4: Che cazzo ti interessa?
6: A 100 grammi, no, a letto.
5: Ah, appunto. Va bene, comunque qualcosa di nuovo ce l'avrai di sicuro. Non lo vuoi dire perché non lo puoi dire, ma ce l'avrai di sicuro.
4: Bravo.
6: Non c'è niente.
5: Allora, visto che tu sei un tradizionalista. Questo no, non lo posso dire. La tua perla di saggezza personale.
4: Dopo
5: la GP di ieri, dopo la scella di ieri.
6: A scella perché facciamo aperto,
5: qualcosa di nuovo ce l'hai, qualcosa di nuovo.
6: Non c'è niente di nuovo.
5: Qualcosa che profuma questa mattina, niente, oggi. Non ti sei preparato. Non ti sei preparato.
4: Oggi niente. Va bene, Franco, dicci.
6: E allora facciamo due salutine.
4: Vadi.
5: Però due.
6: Tutto lo staff di Bella Radio che mi ha visto,
4: è finito?
6: Tutto lo staff di Bella Radio, lo chef Mavilla, Gaetano Gagliadino, mio cognato Leonardo, Stefi, io di Cattone Spetta, Franco l'ha visto, e tutto quello che è stato la Bella Radio.
4: D'accordo,
5: va bene, Franco.
6: Cortesemente mi devo fare una cortesia.
5: Dica.
6: Se ci puoi mettere la canzone di Francesco Merla? Parla con me.
5: Ma ci dobbiamo mettere a piangere?
6: No, è oggi l'anniversario di mio padre, per cui ci tengo.
5: Ho capito. Allora, visto che è un anniversario, allora Francesco l'ha preparata, tra poco la metteremo. Va bene, Franco?
6: Vi ringrazio e una buona giornata.
5: Anche a te, buona giornata e buon ascolto.
4: Ciao.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Danilo, Renato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
5: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza. E un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
3: 377-38-71-638. Punto Caffè.
1: I vantaggi sono sempre di più.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Caro amico mio Vittorio, dimmi perché
6: abbiamo tante cose da dire.
5: Abbiamo una valanga
6: di messaggi.
5: Vai.
6: No, vai tu, che questa è una persona che tu conosci molto bene personalmente.
5: E che?
6: E che ne so io, leggi.
5: Io, a parte di salutare a Vittorio, saluto Gian Piero Napoli e tutta la Napolificio, Salvuccio Mavila, grazie e buon proseguimento di giornata. Vabbè, vai.
6: E ringraziamo. Posso andare a leggere una notizia molto importante che ci riguarda personalmente.
5: Personalmente, no, a te,
6: personalmente, personalmente, nel senso noi italiani.
5: Ah, ecco, sì.
6: Per noi italiani che
5: sì,
6: eravamo abituati ai nostri tempi ad avere una nostra compagnia aerea.
5: Ah, la famosa Alitalia, ecco,
6: la famosa Alitalia sta volando in cielo.
5: Già è che volate in cielo.
6: No, dico ancora più su,
5: ancora più su. Perché?
6: Oltre le nuvole, perché? Okay. E da giugno la Lufthansa, che aveva il 41%, prende quasi tutta ITA e tutto, salirà al 90%.
5: Tu ti rendi conto quando il governo italiano ha dato non so quanti milioni
6: regalato.
5: Per non far fallire l'Italia, cioè milioni.
6: Beh, quei milioni andavano ai manager.
5: E adesso che fai? Tutto questo milione, arrivederci e grazie.
6: No, ma hanno preso altri 325 milioni.
5: Ecco.
6: Quindi si incasseranno pure questi
5: alla faccia nostra.
6: E noi che eravamo abituati con quei colori. Niente, basta, non prendo più ITA.
5: Prendiamo la telefonata.
6: Non prendo ITA, ma prendiamo la telefonata.
5: Pronto?
7: Ciao Vittorio.
6: Pronto, ciao Stefi, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Come la si va?
7: Tutto a posto, tu Vittorio?
6: Meno male, tutto bene. Fino a quando siamo qui vuol dire che tutto va bene.
7: Giusto.
6: Tu ti sei sposata? Ti sei sposata con il tuo...
7: No, io convivo.
6: Ah, convivi, certo. Bene, fai bene. Mentre domani c'è Massimo che si va a sposare. Massimo.
7: Allora, saluto a tutti voi.
6: Grazie.
7: Franco Tramezzieri.
6: Sì.
7: Mi merito altro come tantissimo. La canzone è Blissy Perry con Mi Facessi Senza Te.
5: Va bene.
7: Ciao Vittorio, ciao Francesco.
5: Ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata Stefi. Volevi dire altro?
6: Sì, volevo dire qualcos'altro, ma la diremo dopo. Abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione.
5: Certo.
6: Ascoltiamo un po' di musica.
5: Gianni Celeste,
6: qual è il brano di oggi che
5: giuralo.
6: Giuralo?
5: Cade sta muto.
6: No, sicuramente.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
4: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
3: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
4: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
3: Delizia di profumi e sapori.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

0: mi posso aggiustare la camicia?
1: Aggiustati questa specie di camicia.
0: Mollichelle Zucchero, Mollichelle Zucchero, bella Gianni canzone, Fiorellino, ti ricordo, è una bella canzone.
1: Sì, bella, bella, bella.
0: Allora, andiamo con...
1: Allora, chiudiamo il reparto aereo.
0: E parliamo di scuole o parliamo anche di aereo?
1: No, l'aereo lasciamo perdere, lasciamo, perché non è ormai...
0: Parliamo di scuola.
1: Andiamo Rainer a vita.
0: A Rainer a vita.
1: Esatto.
0: Parliamo di scuola. Ma... vado in Germania intorno, che sì, mi raccomando a fare.
1: Appunto, esatto.
0: Manco per andare da qua a San Giovanni alla Punta c'è basta, esatto, 12 euro.
1: Bravo, hai ragione, hai ragione. È così, è così. E no, si parlava con ragazzini l'altro giorno.
0: 6x6.
1: Non lo sanno.
0: Aspetta, prendo la calcolatrice.
1: Bravo. 7x4, aspetta un attimo.
0: Aspetta un attimo.
1: 7x4, 61. Cioè, voglio dire, noi, nostri, scusate se diciamo sempre ai nostri tempi, ma stiamo parlando dei tempi quando ancora i cellulari non erano attivi, ma c'erano le calcolatrici. E pensate un po', quando si entrava in classe le calcolatrici erano vietate, non potevi andare
0: assolutamente.
1: Dovevi fare tutto carta e penna.
0: Ai nostri tempi ci imparavamo la tabellina, a scuola si imparava la tabellina 1x1, 2x2, 5x5 a memoria, mi ricordo.
1: Esatto.
0: La maestra ti interrogava: quanto fa 6x6? Quanto fa 5x5?
1: Stavano le gare di tabellina.
0: Esatto. Ora invece niente, è finito tutto.
1: Devo andare a vedere con la calcolatrice quanto fa 7x4.
0: Esatto.
1: A parte quello, poi andando avanti con il tempo, tu in matematica andavi a vedere cos'era il coseno, il seno, la tangente, la radice quadrata.
0: Bravo.
1: Anche lì non potevi entrare con la calcolatrice.
0: Ma facevi la segni, la radice quadrata, la V con la sticina sopra.
1: Caro Francesco, c'era la dimostrazione. Tu dovevi dimostrare che il seno o il coseno o la tangente di 15 fosse, che ne so, 44. Dovevi arrivare a quella soluzione tramite una dimostrazione pratica che facevi solo con carta e penna.
0: Bravo.
1: E in più ti imparava a scrivere, perché adesso non è che...
0: Le asticine.
1: No, non io sanno scrivere.
0: Quando andavo, quella delle asticine però era un po' esagerata, giusto? Oggi già in prima elementare insegnano a scrivere, ai nostri tempi facevano fare le asticine.
1: Ti interrompo, scusami se ti interrompo, ma lascia stare le scuole elementari, perché i ragazzini già dal terzo anno vanno in asilo, nella scuola materna.
0: Ma non gli fanno fare, credo, le asticine.
1: Impareranno a scrivere già da lì. E diciamo che l'asilo, la scuola la prescuola, diciamo, diventa una scuola elementare vera e propria, e la scuola elementare diventa una scuola media.
0: Vabbè,
1: diciamo che i bambini già a 4 anni sanno leggere e scrivere.
0: I bambini già nascono con il cellulare in mano, quindi non è più un problema.
1: Esatto. E sono molto aggiornati di tutto.
0: Molto
1: aggiornati. Se parli con un ragazzino, un bambino, e ci dice una cosa: no, è così, perché insomma, oggi i bambini non sono come noi una volta.

0: bella radio ti sveglia.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Ah, oh, caro amico mio,
4: abbiamo finito, ragazzi.
3: Abbiamo terminato questo nostro appuntamento del mercoledì. Sono le 11 meno qualcosa. Volevi dire qualcosa?
4: No, io volevo dire niente. Volevo solo salutare gli amici in ascolto, soprattutto a Franco. Volevo rivolgere una domanda a Franco.
3: Digliela.
4: Qual è la macchina più venduta in Cina? Francesco, tu ne sai qualcosa?
3: L'Opel.
4: Bravo.
3: È l'Opel, perché è una macchina tedesca, è la più venduta in Cina.
4: Ma perché? Ma tu non sai perché?
3: Ho letto in Cina producono l'Opel.
4: Perché serve ai cinesi.
3: Serve ai cinesi.
4: O per andare in montagna, o per andare a mare, o per andare a mare, o per andare in montagna, o per andare a mare. Ho detto che serve ai cinesi per andare o per in montagna o per a male.
3: Questa Franco della conservi, caro Franco, questa te la devi conservare.
4: Scrivilo nell'albo delle minchiate.
3: Delle minchiate, eccola qua. Vabbè, dopo questa minchiatella noi andiamo via.
4: Andiamo via, abbiamo fatto anche oggi la nostra oretta in più.
3: Oretta in più, domani credo che tutto ritornerà alla normalità, ritornerà Milena.
4: Esatto, quindi vi potete sbizzarrire.
3: Esatto, con le vostre telefonate, con
4: Niente, ci salutiamo, ci riascolteremo, ci rivedremo domani mattina. Un saluto a tutti, buona giornata.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Anche oggi a piedi.
0: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
0: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
0: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
0: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 11 in punto.
10: News.
11: Bentrovati da Gerardo De Vivo. L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata. Sarà l'arbitro guida a fischiare alle 21 nello Stadio Olimpico di Roma l'inizio della finale di Coppa Italia. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ma stasera sarà tutto diverso. C'è un trofeo in palio e la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico, sottolineano i due capitani Zaccagni e Lautaro.
12: Me lo immagino da un po' la serata, me la immagino da quando stavamo tornando da Bergamo e quando i tifosi sono venuti a salutarci all'aeroporto prima di partire. Ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
13: Ci aspettiamo una partita diversa a quella di sabato, aggiungiamo che una finale, che c'è un trofeo da alzare, sarà anche un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
11: Stesso stadio, altra partita tra pochi giorni. Il derby Roma-Lazio di campionato si giocherà lunedì alle 20.45 e non domenica alle 12.30 come inizialmente comunicato dalla Lega di Serie A. Lo ha deciso il prefetto della capitale per motivi di gestione dell'ordine pubblico, vista la concomitanza nella stessa area domenica della finale degli internazionali di tennis. La decisione comporta lo slittamento a lunedì alla stessa ora delle altre sfide chiave nella corsa Champions, come Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa Napoli. La Lega chiede di rivedere il provvedimento e minaccia ricorso al TAR. Sfida 2 per la presidenza della Federcalcio. Oggi, ultimo giorno utile, la formalizzazione delle candidature dell'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, e di Giancarlo Abete, attuale numero 1 della Lega Dilettanti. Le elezioni sono in programma il 22 giugno. Sentivate degli internazionali d'Italia di tennis che vedono due azzurri allineati ai quarti di finale. Traguardo tagliato in scioltezza da Jannik Sinner. Il 6-2-6-3 nel derby con Andrea Pellegrino è il 31esimo match vinto di fila nei Masters 1000 dal numero 1 del mondo, che eguaglia il record di Djokovic. Prossimo avversario domani, Rublev. Scende invece in campo stasera contro il 19enne talento spagnolo Hodar Luciano Darderi, carico dopo aver eliminato in 3 set il numero 3 del mondo, Zverev.
14: Zverev a Roma
7: quarti di finale, prima volta Master Milan Roma, non, per me la più importante, la più bella, la più emozionante. Poi tanta pressione addosso, giocare qui, volevo dimostrare che comunque il gioco, per poter fare una buona partita con Zverev, per fortuna sono riuscito a vincere, potevo anche perdere, però il livello c'è, e questa è la cosa che vado più tranquillo, diciamo, perché sto giocando molto bene, quindi questa è la cosa più importante, e sono più fiero di me stesso di aver continuato a lottare anche nel momento più difficile, quindi questa è la cosa che è più importante della partita.
11: Ciclismo Giro d'Italia, Giulio Ciccone è il nuovo leader della classifica generale, terzo sul traguardo di Cosenza nella tappa vinta dall'ecuadoriano Narvaez. Il 31enne abruzzese sfila la maglia rosa all'uruguaiano Silva, oggi la quinta frazione, 203 km da Praia a Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: E come nasce una rosa, Dio solo lo sa.
14: Carmelo Zappulla, poesia.
10: Chi può

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Franco Moreno, a coppia più bella Romunno.
1: Non ci credevo, e invece è capitato all'improvviso così. L'occhio mio e l'occhio tuo, senza manco pensare,

canzoni napoletane. Enzo De Angeli e Sonny, Pazzo di te. Cormi.

0: Questa sera te l'hai così fatto più bello per me. Come mi pigli tu, nessuno lo sa per pigliare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con Vipitend da sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da sole, eleganza e perfezione all'aperto.
4: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
8: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
7: Io non vivo più. Se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, 20 anni fa.

sei bella vestita da sposa, come sei bella papà, va, amarone da compagno, amarone da compagno.

ti porto tutte cose mie più belle, e se cadessimo una stella, o desiderio fosse farla stare con me. Non voglio a te l'urte m'abbraccio, prego non affondere sta faccia,

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Bella radio.
0: Bella radio. Canzoni napoletane. Franco Staco, fra 100 anni ti voglio ancora bene.
5: Tu confrontavi mille cose, basta che non restava chiusa.

Dopo tutto siamo noi, stiamo in coppa stessa lì. La vita tua è pura mia, l'affanno tuo, so pure mia. Ti sento che stai rindo all'aria, dentro ogni mio respiro.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
7: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
6: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
7: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
6: Delizia di profumi e sapori.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Gaetano Rizzo o film E chi sta amore.
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno quando ci siamo incontrati, che lo giorno non ci siamo mai lasciati, ma non finiamo che sta amore tra me e te, a due protagonisti siamo soli e te, che raccontano questa storia, a storia nostra che sta amore.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
3: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.
6: Leo Ferrucci, so troppo pazzo e te.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 12 e 2 minuti. News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la donna argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo calabrese in quarantena a casa. I test di questi ultimi due sono stati effettuati dallo Spallanzani di Roma. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Italia, rassicura il Ministero della Salute. Attivati i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla nave da crociera Onius che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. In Francia tutti e 22 i casi contatto della passeggera olandese poi deceduta sono attualmente ricoverati in ospedale. Lo ha fatto sapere questa mattina il Ministero della Salute dopo il trasferimento degli ultimi 8 casi a Parigi. Giornata intensa sul fronte politico italiano. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Dalle 16.30 risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Fatte salve le decisioni del Parlamento, l'intervento ad Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, due morti e diversi feriti per un raid di Mosca che nelle scorse ore ha colpito un edificio residenziale nella città di Kryvyi Rih, altri 4 morti e 3 feriti anche nella regione di Dnipropetrovsk. L'esercito russo dal canto suo fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 286 droni di Kiev, che invece attacca. Mosca sta ritardando lo scambio di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato da Trump. Il presidente americano in volo verso Pechino, dove incontrerà domani il suo omologo cinese Xi Jinping, però torna ad ostentare ottimismo. Che ci crediate o no, la fine della guerra è molto vicina e raggiungeremo un accordo tra Russia ed Ucraina, dice Trump, che però ammette: con Putin nessun accordo sul Donbass. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per una truffa da €500.000 di euro. 10 gli arresti nel blitz che ha scoperto una centrale telefonica nel cuore di Napoli. Ciclismo, Giro d'Italia, dopo le 3 tappe in Bulgaria, la prima nel nostro paese, in corona Giulio Ciccone. Terzo sul traguardo di Cosenza, il 31enne abruzzese è la nuova maglia rosa. Oggi la quinta frazione, 203 i chilometri da Praia Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: canzoni napoletane.
1: Come si è fatto giù questo carosi? Io mi ricordo quando si è venuto a mondo, perché io con papà stavamo sempre zitti, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavano con papà. Ora si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io mi fa capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico se posso cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
0: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: cioè, mo mi dice la verità, ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
3: Canzoni napoletane.
2: La Nina e Franco Ricciardi.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta di capire in mezzo dita. Ma basta che te vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

ma basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava a che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzare.

0: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due

0: calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Simone Russo, L'amore può cagnà.
1: Non lo so se si capisce come sia importante l'emozione che mi viene quando sto con te.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sogni quando mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sogni quando.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornoso, a nascondivo le emozioni. E se ho destino ha voluto che c'era mi incontrò.
0: Che solo noi potessimo.
1: Che sta canzone che ci faccio un sogno.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
4: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
3: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
4: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
3: Delizia di profumi e sapori.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 12 e 59 minuti. News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio d'antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius. Negativi test sui due turisti in Italia, il britannico e l'argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
12: Zero casi confermati extra focolaio della nave Onius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento, in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia, ribadisce una nota del Ministero della Salute, mentre oggi alle 15 il ministro Schillaci risponderà al question time alla Camera.
11: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, che mette in guardia: se gli USA commetteranno un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Sulla stessa linea il ministro della difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
13: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare, che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzati dalle Camere.
11: Delitto di Gerlasco, il pull difensivo di Andrea Sempio, indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, si affida a 6 perizie per controbattere alle accuse mosse dai PM, secondo cui il 38enne avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Sempio da lunedì sera è a Roma per sottoporsi ad una perizia personologica richiesta dai suoi stessi legali. Ed emergono nuovi dettagli dalle indagini: il 38enne non sarebbe passato per caso davanti alla casa di Poggi poche ore dopo l'omicidio, come mise a verbale nel 2008, ma tornò sul luogo del delitto, sostengono i PM, mettendo in luce un'altra contraddizione nel suo racconto. Kate Middleton torna in Italia e questa volta ha scelto Reggio Emilia, famosa nel mondo per i suoi asili modello. Si tratta del primo viaggio della principessa di Galles dopo la sua malattia. Il servizio è di Barbara Beghelli.
14: L'Emilia Romagna sembra proprio essere un luogo entrato nel cuore della Royal Family. Dopo la visita di un anno fa di Carlo e Camilla a Ravenna, ecco che Kate Middleton sarà a Reggio Emilia, città diventata un punto di riferimento mondiale per l'educazione dell'infanzia. La moglie dell'erede al trono britannico William arriverà a breve e pare soggiornerà tra le colline delle terre di Canossa. In pratica si tratta della sua prima visita ufficiale in Italia, programmata ancora 2 anni fa, e del viaggio d'esordio all'estero dopo la malattia. Kate desidera infatti conoscere la città rinomata per il Reggio Children e il suo metodo educativo, che insegna come il bambino abbia ben 100 linguaggi per apprendere disegno, corpo, musica e parole. Nel corso della visita, Sua Altezza Reale incontrerà insegnanti, genitori, bambini, amministratori e rappresentanti del mondo imprenditoriale, per conoscere da vicino il metodo pedagogico che pone le relazioni, l'ambiente e la comunità al centro dello sviluppo dei più piccoli.
11: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio. A contendersi la Coppa Italia nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
15: L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca per impreziosire ancora di più l'annata. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata, bistrattata da settembre ad aprile, mortificata da una formula che non piace a nessuno ma non si cambia. La Coppa Italia diventa a maggio un obiettivo da non fallire. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ovvi favoriti della sfida che stasera andrà in scena con un contorno però del tutto diverso. Olimpico esaurito, la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico, i due capitani Zaccagni e Lautaro.
16: I tifosi ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
17: Sarà un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
15: La Lazio ritrova in avanti Zaccagni nel tridente con Isaksen e Nosli. Sarri squalificato in tribuna. Attacco doc per l'Inter, Lautaro e Thuram recuperato dagli acciacchi. Arbitra guida il via alle 21.
11: Tennis internazionali d'Italia. Dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Zverev, Luciano Darderi torna questa sera in campo nei quarti contro il 19enne spagnolo Hodar. Domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
18: Bella Combination, Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.
19: Fabiana, clandestina.

0: parallele.
1: Bella compilation. Posizione numero 14.
2: Ma che vuoi, come hai visto mezza foto? È già innamorato.
1: Franco d'amore. Tu sì, no manicomio.

0: Bella compilation. Posizione numero 12.
1: Checco Dani, si due se vonne.

0: Bella compilation, posizione numero 11.
1: Stefania Lai è più giovanette.

0: Bella compilation, posizione numero 8.
1: Paola Pezzone, tutta vita.

0: bella compilation. Posizione numero 7.
1: Natale Galletta, prigioniere e namore.
2: Pronto amore, dove sei? Io non ci sto bene più. Non è facile per me vederti finire.

0: Compilation, posizione numero 6. Alessio, sono ancora innamorato e te.
1: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede, vengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 5.
7: Tommy Riccio, una grande femmina.
8: Quando ti sciogli i capelli, sei ancora più bella.

Bella compilation, posizione numero 3. Mauro Nardi, solo con te.

Bella compilation, posizione numero 2. Enzo Barone e Joseph, voglio asci con te.

0: Bella Compilation. Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno. Bella.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
0: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio. Sono le 13 e 59 minuti.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio d'antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius. Negativi test sui due turisti in Italia, il britannico e l'argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
13: Zero casi confermati extra focolaio della nave Onius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia, ribadisce una nota del Ministero della Salute, mentre oggi alle 15 il ministro Schillaci risponderà al question time alla Camera.
12: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, che mette in guardia: se gli USA commetteranno un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Sulla stessa linea il ministro della difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
2: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare, che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzati dalle Camere.
12: Delitto di Gerlasco, il pool difensivo di Andrea Sempio, indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, si affida a 6 perizie per controbattere alle accuse mosse dai PM, secondo cui il 38enne avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Sempio da lunedì sera è a Roma per sottoporsi ad una perizia personologica richiesta dai suoi stessi legali. Ed emergono nuovi dettagli dalle indagini: il 38enne non sarebbe passato per caso davanti alla casa di Poggi poche ore dopo l'omicidio, come mise a verbale nel 2008, ma tornò sul luogo del delitto, sostengono i PM, mettendo in luce un'altra contraddizione nel suo racconto. Kate Middleton torna in Italia e questa volta ha scelto Reggio Emilia, famosa nel mondo per i suoi asili modello. Si tratta del primo viaggio della principessa di Galles dopo la sua malattia. Il servizio è di Barbara Beghelli.
14: L'Emilia Romagna sembra proprio essere un luogo entrato nel cuore della Royal Family. Dopo la visita di un anno fa di Carlo e Camilla a Ravenna, ecco che Kate Middleton sarà a Reggio Emilia, città diventata un punto di riferimento mondiale per l'educazione dell'infanzia. La moglie dell'erede al trono britannico William arriverà a breve e pare soggiornerà tra le colline delle terre di Canossa. In pratica si tratta della sua prima visita ufficiale in Italia, programmata ancora 2 anni fa, e del viaggio d'esordio all'estero dopo la malattia. Kate desidera infatti conoscere la città rinomata per il Reggio Children e il suo metodo educativo, che insegna come il bambino abbia ben 100 linguaggi per apprendere disegno, corpo, musica e parole. Nel corso della visita, Sua Altezza Reale incontrerà insegnanti, genitori, bambini, amministratori e rappresentanti del mondo imprenditoriale, per conoscere da vicino il metodo pedagogico che pone le relazioni, l'ambiente e la comunità al centro dello sviluppo dei più piccoli.
12: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio. A contendersi la Coppa Italia nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
15: L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca per impreziosire ancora di più l'annata. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata, bistrattata da settembre ad aprile, mortificata da una formula che non piace a nessuno ma non si cambia. La Coppa Italia diventa a maggio un obiettivo da non fallire. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ovvi favoriti della sfida che stasera andrà in scena, con un contorno però del tutto diverso. Olimpico esaurito, la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico, i due capitani Zaccagni e Lautaro.
16: I tifosi ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere, perché sarà una bellissima serata.
17: Sarà un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
15: La Lazio ritrova in avanti Zaccagni nel tridente con Isaacsen e Nosli. Sarri squalificato in tribuna. Attacco doc per l'Inter, Lautaro e Thuram recuperato dagli acciacchi. Arbitra guida il via alle 21.
12: Tennis internazionali d'Italia. Dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Zverev, Luciano Darderi torna questa sera in campo nei quarti contro il 19enne spagnolo Hodar. Domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio, le migliori.
0: Gianluca Capozzi

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Le migliori

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
2: Accendi Bella.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
5: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
4: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
5: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
4: Delizia di profumi e sapori.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Marsica, chi le va pazze per te?

0: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VPT and da sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da sole, eleganza e perfezione all'aperto.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
7: Sono le 15 e un minuto. News.
8: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura la notizia del ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni scomparsi dal Piacentino il 20 aprile e ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, dove era stata rinvenuta l'auto della donna, lo ha comunicato la procura di Piacenza. Tutti e tre si trovano in buone condizioni di salute e in un contesto abitativo adeguato. La procura però non intende rendere noto il luogo in cui Sonia Bottacchiari è stata rintracciata. La donna avrebbe espresso preoccupazione nel caso in cui venisse scoperto il posto in cui si era rifugiata, prospettando anche la possibilità di rendersi nuovamente irreperibile. Il Medio Oriente è di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani in Libano, a sud di Beirut. I bombardamenti proseguono nonostante sia in vigore un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo, nemmeno un granello di polvere sarà portato fuori dal nostro paese, ha detto il vice comandante della marina iraniana, che poi ha minacciato gli Stati Uniti: se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio Meloni torna nell'Aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei diversi gruppi parlamentari, conti pubblici ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. E stamani invece audizione dei ministri di esteri e difesa. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani. L'intervento a Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato il ministro della difesa Crosetto. Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. L'ordine è scattato dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Tra i 1233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, oltre all'uomo deceduto, una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Intanto sono risultati negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Oggi il ministro della Salute Schillaci risponderà al Question Time alla Camera. Donald Trump è arrivato a Pechino, la Cina dà il benvenuto al presidente USA in occasione della sua visita di Stato ed è pronta ad ampliare la cooperazione con gli Stati Uniti per gestire le differenze. Così il Ministero degli Esteri esteri di Pechino ha commentato l'arrivo del capo della Casa Bianca nel paese asiatico. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui, Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Tennis internazionale d'Italia, al via i quarti di finale al Foro Italico. Dalle 15 in campo il norvegese Ruud contro il russo Khachanov. In serata il nostro Luciano Darderi, dopo aver battuto Zverev, è opposto al talento spagnolo Rafa Hodar. Nel doppio maschile, agli ottavi, gli azzurri Bolelli-Vavassori sfidano Goranson e King. Dalle 16:15. È tutto, a più tardi.
6: Canzoni napoletane.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Su Bella, su Bella Radio.
9: Tutta un'altra musica.
10: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini.
11: Un viaggio oltre i confini.
10: Su Bella Radio. Oltre i confini.
12: Tutta un'altra musica con Marcello Rapisarda. Buon pomeriggio, belli di bella. Siamo puntuali oggi, eh? Oggi puntuali più che mai. Inizia il programma Tutta un'altra musica con Marcello. È il tuo programma preferito fino alle ore 17. Il tuo messaggio WhatsApp al 388 82 92 885. Prima canzone. Iniziamo con Checco Dani. 13 maggio del 2026. C'è Marcello, tu non stai buona.

0: Ma come state? Tutto a posto? Marcello sta bene, dai, un po' stanchetto ma sta bene. Stiamo lavorando ogni sera con quanto riguarda il service audio e luci. Grazie sempre a chi ci sceglie. Va bene, tu non stai buona? Sempre bella radio TV, anche ogni giorno siamo qua dalle 3 alle 5. Va bene, Marcello, buonasera per Maria Domenico da mamma, papà e tutta la famiglia. Marci, buonasera. Pigge che non vedo più niente. Unieca. Si vede su mouse, unie. Ah, cae. L'abbiamo ritrovato. Allora, Maddalena per Massimedo Fichiere, il marito con amore. Tanti baci. Un saluto a Marcello Rapisarda e famiglia. Grazie a tutti noi di Bella Radio con affetto, ma in particolare con amore al suo maritino e tanti baci. Ciao per frate Massimo. Baci anche da parte mia, insomma, a Ninuzzo e tutta la sua bella famiglia. Stefi per il suo Alfio con tanto amore. Milena, Marcello, Stefano e Francesco. Grazie. Io alla mia dolce metà, ciao Bedda, ai nostri figli. Un bacione anche a Ninuzzo, zio Nino, bello. Un bacio anche a O Cavaliere. Ah, beh, Du Cavaliere Lorenzo, mamma benedetta. Ancora tutta l'equipe della casa di riposo del Carmela, tutti voglio un cielo. Raffaele, anche per te, la tua dolce metà. Arriva Nino D'Angelo con Chissà se mi pensa.
1: La tua voce dentro me, i tuoi passi non ci sei, e a convincere ad un giorno senza te.
0: Sempre 388 8292 885 il tuo messaggio WhatsApp.
1: Guardo ancora un po'

0: Come i tuoi passi non ci sei, e ma dormo un braccio notte senza te.
1: Bella radio.
2: Tutta un'altra musica.

ho preparato dei brani eccezionali, bellissimi, come questa canzone di Rosario Miraggio, Nuia. E per questo non faccio richieste, per cambiare, perché richiedete sempre la stessa musica e non esiste. Marcello, buonasera, sono Gloria. Ciao, sorellino. Si è anticipato il messaggio, eh? Un bacione per il marito Alessandro Marino con amore, la figlia Erika e i nipoti, a tutti quanti con tanti bacioni, la mamma, il fratello Enrico con amore, Marcello Rapisarda, la moglie e figli e tutta la family. Grazie. TVB, sorellino, un bacio. Ciao Ale. Bacione al mio comparello Domenico Spadaro, io voglio un mondo di bene, ciao vita mia. A Francesca, i bimbi, i nipoti, tutta la famiglia Spadaro. Ciao Joela, Joela. Ciao anche Alino, Orazio. A tutti voi che vi voglio un mondo di bene, la famiglia Marchetta, salvo, ti voglio bene. Bacione grandissimo anche alla famiglia Fichiera, Alfio Bonnici, nel mio cuore. Tu, la tua famiglia, tua moglie, tuoi figli, tuo nipote, altrettanto Martino, la moglie Maria, la famiglia Nicolosi, un bacio al piccolo Alfio, riprendi di Beddu. Bacio grandissimo anche alla famiglia Catania e Mavilla. Alessio Ventaloro, sempre nel mio cuore, tu e la tua bella famiglia. Antonino Seminare, Peppe Biro e Salvuccio Marzurco. Mi stava scudando un cognome. È il mio grande staff. Va bene, vi voglio bene. Andiamo con Vezzosi, lo dedico tutta la mia dolce metà. Jennifer, il tuo Anthony ti ama e ti amo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

Ma quanto è bello questo brano! Alessio Ventaloro, stavi sognando, vero? Cremuccia, cremuccia, no? Anzi, nel nostro gergo noi parliamo così, cremuccia, quando quei brani sono dolci dolci. Bravo Alessio Ventaloro, bravissimo, ti voglio bene. Era quasi per gioco Ciccio Moreno a cantare. Allora Marcello, buonasera, sono Tiziana per il mio Malfi, una bella canzone d'amore, certo. Maurizio da Palermo dice: Marci, ti sto guardando, ti ascolto, sei fantastico, grazie, complimenti, cose, ti trovo bene, grazie, bene. Sì, sì, si sta bene, alla grandissima, grazie, mio frate. Analista per Ottavio con amore, ciao analista, ciao Ottavio. E poi c'è anche Maria di Acireale per la famiglia Toro. Ciao Sebastiano, ti voglio bene. Un saluto a Marcello Rapisarda e famiglia Buccia, Grazios, e a tutto lo staff. Mettiamo una bella canzone di Attanasio, il titolo è Te dico sì, la nuova canzone di Giusy Attanasio.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
4: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
3: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
4: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore, ex Etna Bar.
3: Delizia di profumi e sapori.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

Eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno, quando ci siamo incontrati, gli giorni non ci hanno mai lasciato, ma non finiamo che stiamo tra me e te, a due protagonisti siamo soli e te, che raccontano questa storia, a storia nostra che

In promozione su Bella Radio Gaetano Rizzo con O Film e Chista Amore. Bella sta canzone. Marcello, buonasera, buonasera anche a te. Allora, Teresa, grazie per il ragazzo Giuseppe con amore. Sergio, alla famiglia Cassia, alla moglie e figli, nonché a Marcello, grazie. Rosanna da Messina, per il marito Luigi, con tantissimo amore. Va bene, lo dedico alla mia ombra, lo dedico a chi piace questa canzone, faremo il back to back. Ciao Ninuzzo, Lorenzo, ti voglio bene Lorenzo. Ah, oh, io stiamo volume da radio, che va a fare, lo spieghiamo a tutti. E Vicchiariel, Vicchiariel. Che dice Ozzo Michele? Ninuzzo sta cantando ancora. Oh sole mio, sto a fronte a te. Ozzo Michele gli aveva una voce, mamma mia. E puttana staremo, ora ci hai fatto un contratto discografico. Oh sole mio, ciao Ozzo Michele. Un bacione a tutta l'equipe della casa di riposo della Carmela, mamma benedetta.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

bella sta canzone. Ma così mi inventai le parole, signora, non è che mi ricordo. Ma così, c'è bene, coppia. Passa Nelsi Coppola con Susi Graziano. Due compagne, si riescono a tutte cose. Marcello, buonasera! Edoardo da Centuri, per bello! Belloccio! Un bacio alla zia Rosaria, alla zia Carmelo, un bacio grande! A mamma Benedetta, Marcello, moglie e figli, grazie Bedu, sei nel mio corazon, corazon! Spagnoletos, ciao Bedu! Poi Marcello, buonasera Lucia da Messina, oggi la Messina, la città Messina è presente. Messina, Lucia per il marito Peppe con amore, sono da Marcello Rapisarda, muchas gracias. Eleonora per Salvatore con amore, Marco Croazzo, bello. Alla moglie e figli, a Marcello e famiglia, ciao Marchino del mio corazon. Ormai siamo spagnoletos. Arriva Antonio Cannata, la canzone Compagna mia.

piglio subito un raffreddore. E se stai malato, chi che viene la pazienza e sta vicino a te? Come facevi? Come sono scemo che ti voglio bene ancora. Tu scrivo sempre pure in te canzoni. Ti ha già accattato pure un regalo per Natale.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 16 e un minuto.
13: News.
14: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La donna scomparsa dalla provincia di Piacenza con i suoi due figli il 20 aprile è stata ritrovata, ma rimangono non chiari molti contorni della vicenda. La procura di Piacenza ha comunicato il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, a lungo ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, ma la stessa procura ha reso noto che non comunicherà il luogo in cui i tre familiari sono stati rintracciati. Ci sarebbero preoccupazioni in merito a possibili nuove fughe. Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità francesi hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Oltre all'uomo deceduto, una cinquantina di altre persone tra passeggeri ed equipaggio hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Tutti negativi all'antivirus, gli accertamenti virologici effettuati sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Attivati intanto i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla MV Ondius, la nave da crociera che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, ad accompagnarlo anche il segretario alla guerra Hexet. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui, Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Calcio, il giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, i nerazzurri festeggerebbero l'accoppiata scudetto trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione difficile centrando anche la qualificazione in Europa League. Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico alle ore 21, arbitra guida. Ed è tutto, a più tardi.
8: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
16: Situazione tranquilla in Sicilia, nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite alternate al passaggio di un po' di nuvolosità. Il tutto in un contesto climatico nel complesso mite con valori fino ai 25-27 gradi. Ventilazione a tratti sostenuta con mari fino a mossi. Per quanto riguarda la giornata di domani, poi il contesto sarà ancora una volta asciutto con della nuvolosità di passaggio. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
17: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
18: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
19: Bella Radio.

0: Anceletto Mauro con Dammo Core, tiki-ti-ti-ti-ti-ti-ta. Insomma, abbiamo ballato alla grande con Angelo Mauro. Marcello, buonasera, buonasera. Agata la figlia Corinne con amore, nonché Marcello Rapisarda. Muchas gracias, grazie. Alessandro Marino, vita mia, bello, sciacquariato, bello, simpaticone, cosa luce, eh? Starene, che bello. Allora, bellissimo Alessandro Marino, per la moglie Gloria con amore, bacio alla figlia Erika e la cognata Enrico, Marcello Rapisarda, la moglie, i figli, grazie sempre, fratello mio, ti abbraccio e sei nel mio cuore, tutta la famiglia Marino, e sapienza, ciao Ale, ciao Gloria. Un bacione anche a Peppino, ciao Peppino, anche al fratello Francesco Nardi. L'altra sera sono stati insieme, abbiamo una bella chiacchierata, siamo ricordati i vecchi tempi. Insomma, è bello rivedere i vecchi amici. Ciao Ciccio, un bacio a Peppino, il biondino, il biondino è tutto biondo. Che bello tu, Peppa! Per la mia dolce metà, che sì, Gianni Fiorellino. Ciao anche a Peppino Cavallaro, un bacio grande, ciao fratema.
1: Più una gola in perdente. Sai quante volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a piezze soltanto io. Cercando a te,

che sta canzone si mietti, che sta canzone è tutte lacrime caruto quando a notte non passava. Sul lui c'era speranza e chi nasce sulla ingoppa terra tiene poche parole per parlare. A forse chi non tiene niente, ma può trovare tutta ricchezza in danno amore con mia West. Questa canzone è che la casa piscerella, a dove ci stanno a stritte 10 figli, e mie semmane che lo padre ha dignità e si fa rispettare. Io sai che casi tuo preme la vita mia, è stato giusto, a ma fa male non voliarde volte, perché poi ci trovate a te, e ogni ferito pure che le indallo orgoglio l'hai sanato tu. Io posso cancellare 40 anni da vita mia, ma non potesse ciuffarmene te.

Il prossimo brano bellissimo anche. Ciao Alfio Bonnici. Ciao fratellino, grazie per il messaggio. Fantastico il messaggio, Marci, ti ascolto. E io sono contento perché sai che ci tengo, eh. Un bacio per te, una stretta di mano a tua moglie, ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, la bella famiglia Bonnici. E sei nel mio cuore, ti dedico una bella canzone di Daisy Di Salvo, va bene? Poi, Alfio, io ti voglio bene, saluto anche la famiglia di Martino, la famiglia Nicolosa, signora Maria. Un bacione al piccolo Alfio, una pronta guarigione. Si riprenderà sempre alla grandissima. Siete nel mio corazon. Bacio grande, famiglia Nicolosi, famiglia Bonnici e tutte le persone che stimo e rispetto, alla famiglia Spadaro, insomma tutti quanti siete nel mio corazon. Allora, Marcello, buonasera, buonasera, buonasera. Anna e colleghi di lavoro, nonché Marcello Rapisarda, grazie. Carletto Mainz, a un stato, la Germania presente, a un sì. Ti vediste, casa, e arrivo un messaggio finalmente. Carletto, per te, tua moglie e tuoi figli, grazie. Sei nel mio corazon, ti voglio bene. Mettiamo Daisy Di Salvo con Se non te vega sto male. Cavaliere, c'è anche il prossimo brano che è per te, eh. Ciao Lorenzo. E ci piace una cosa speciale. Ciao Niluzzo. Salutate mamma Benedetta, la mia Vituzza.

0: sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
1: 342 64 18 410.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

La nuova canzone di Simone Russo in promozione, L'amore può cagnare, questo è vero. Bellissimo, aveva annunciato Nando Mariano, ma è entrata la promozione, è giusto così. Ora arriva Nando Mariano. Allora, Marcello, buonasera, ciao, alto livello, c'è un brano per uomo, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Va bene, Raffaele, per la moglie Romina con tanto amore, amore ti amo, sei tutta la mia vita. Ciao Raffa, un brano per uomo, va bene, arriva. Per la tua dolce Romina con amore, su da Marcello e famiglia, grazie, miei frati. È in tour di cambio la dedica per Jennifer con tantissimo amore. Buonasera, la prima volta che vi scrivo, può mettere la canzone, ci sono io, eh? No, ci penso io per il brano. La bella canzone di Marco Calone la metteremo tra poco, va bene? A chi ha mandato il messaggio, non si è firmato, firmata, mascolo, femmina, non lo saggio. L'importante è che ha mandato il messaggio e io saluto la persona che ha mandato il messaggio e dopo arriva Marco Calone. Va bene? La faremo il back to back. Metterò Nando Mariano e Marco Calone, anche per Barbarella, che saluta Marcello e famiglia e si autodedica la bella canzone di Marco Calone. Ciao sorellina!

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

0: Sembra che era avuto tutte cose in Davide, ma non è così. Ci mancava tu a papà, chi lo regala che arriva all'improvviso. Poter cagnare vita e poter amillo sorriso.
1: Eh certo, i figli sono piezza e cora. Raffaello con Perché sei tu, ma sono i miei figli con amore. La bellissima canzone, ci voleva. Andiamo a fare il prossimo back to back. Per la dedica di... Andiamo a leggere la dedica di Ines dalla Calabria. Ciao Ines, al marito e figli, a Marcello e alla famiglia Spartacus, grazie. Rosanna, anche per te, grazie per il messaggio, Rosanna. Yolanda, per il marito Giacomo, con tanto amore. Vabbè, ci fermiamo. Mettiamo Mare Forte con Stefania Lella, la nuova canzone, poi c'è un'altra canzone, non ho preparato niente, ma arriverà dopo la prossima pubblicità. Questa è Bella Radio TV. Tutta l'altra musica in diretta c'è Marcello, oh, non vi ascoltate ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sempre dalle 3 alle 5, 15 e 17. Ciao ciao! No, non ho terminato, ho detto ciao ciao, vi salutai, va?

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole. Eleganza e perfezione all'aperto.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
6: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
5: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
6: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
5: Delizia di profumi e sapori.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: si richiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do saccia ricere la parola che la approva. Ma tu mi puoi capire a papà. Tu sempre contando con me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passate.
1: Eh sì, figli, su Piazza Core lo ripeto sempre. Paola Pezzone con Nico Desideri. Vita, vita. E i figli sono vita. Ah, vado a leggere gli ultimi messaggi. C'è una bella carrettata di messaggi. Una carellata. E arrivate a leggere. Cavaliere, ti ho salutato. E tu subito pum, ti mandi il suo messaggio. Bravo. Hai fatto bene anche perché ora vado a leggere il tuo messaggio. Ciao Lorenzo, un bacio grandissimo. Ciao Number One, mi dice please, puoi dedicare una canzone speciale ad Anna Maria? Va bene. Alla tua ex moglie? Vabbè, beh, ci sta, un saluto, è normale. Va bene Lorenzo, certo che si può fare. Salutami a Ninuzzo, salutami a Rossella, a Giusi, a Rita, a tutti quanti. Però vai di là, e dagli un bacio a mamma Benedetta da parte mia, va bene? Noi ci vediamo domani. Bacione a tutti i vecchiari della casa di riposo della Carmela, a Raffaele e la sua dolce metà. Va bene, cavalieri, i prossimi due brani sono per te anche perché questo è l'ultimo back to back, questi sono gli ultimi messaggi. Sono allora Biunna per il mio marito Melo, che lo amo tanto, la prossima canzone. A posto. Poi, Luigi Di Bella, ti voglio bene, un bacio per te, la tua dolce metà, mamma, papà, tutta la famiglia Di Bella. Hai sentito? Mi batte il cuore. Per te, tanti, tanti baci. Sei sempre nel mio cuore. Giacomo, anche per te, tua moglie. Rosaria, l'amichetto del cuore. Marcello Rapisarda. Vabbè, ce n'è ancora. No, perché ancora li posso leggere, non ti preoccupare. Letizia, anche per te. Ci sarà una cozzata. Francesco Calogero, anche per te, un bacio. Alfio Castorino, un bacio. Antonio, Michael, Peppe, i fratelli, insomma. A tutti voi, a tutti voi. Va bene. Ultimo back to back, ci salutiamo dopo. Vai con Balla Bionda, Balla Bionda, De Martino e Francesco De Leo. Balla Bionda, Balla Bionda, Sombra, Balla Bionda.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

0: E siamo in chiusura. Quando? Nino Fiorello. Oh, avevo promesso di salutare. Muscudai, Gianfranco, hai ragione. Gianfranco Faro. VIP car H24. Ciao, Fratema. Ah, poi basta la cassa, c'è Spartaca ad aspetta. Vuoi l'assegno? Noi ci salutiamo, ci risentiamo domani alle 3. Non è mai troppo tardi per salutare gli amici. Muscudai, qua si impazzisce. Domani alle 3 sarò presente. Vi lascio l'ultimo brano, una canzone di Pandetta. Domani alle 3 vi aspetto. Ciao, belli. Oh, mi raccomando, non cambiate sintonia. Dopo c'è la Milani. La Milani, misto di Milano. C'è la Milani, Milano, Milani. Domani alle 3 c'è Marcello. Tutta un'altra musica. Ciao.
1: Bella radio. Tutta un'altra musica.
2: Fai impazzire quando passi sotto casa. Vorrei fermarti ma non

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Ricordi, papà? E quella volta che mi dicesti che i soldi non sono una realtà? Vecchio mio, oggi ho 42 anni e alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei migliore, papà. Avrei soltanto voluto fare di più per te. Avrei voluto avere più tempo. Comunque, che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso, e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.
3: A danzare con le stelle.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensa che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro di me.

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o sta insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
4: Radio. Canzoni napoletane.

che la luce rinda stanze notte, un messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza vada a fare spietta, insieme a nata rire e poi s'abbraccia.

0: c'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milan. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Eccola qui, buon pomeriggio a tutti i miei belli, ci sono! Buon pomeriggio 17:27, super presente e puntuale per una nuova giornata, nuova puntata, ciao! Come state? Tutto bene? Ah, allora ragazzi, oggi mercoledì 13 maggio, noi siamo belli carichi più che mai per iniziare. Come sempre io vi aspetto al 388-8292-885, perché proprio questo è il nostro numerino per tutti i vostri messaggi. Quindi scrivetemi, mandatemeli tutti quelli che volete, perché fino alle 19 staremo qua, ok? Si inizia? Yes! Let's go!

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: E noi siamo ritornati dopo questo bellissimo brano. Chiedo venia, raga, perdonatemi. Mi sono dimenticata la base. Va bene, adesso arriva. Eccoci. Siamo ritornati. Allora, dicevo, dopo aver ascoltato questo bellissimo brano, siamo pronti per andare a leggere quello che è il vostro, i vostri messaggini. Ciao Mary, ciao Mimmo! Ciao tesoro, buon pomeriggio, come stai? Oh, ieri c'era una giornata caldissima, oggi è una giornata un po' antipatica. Poi c'è anche Giusy per i suoi amori Davide e Noemi, con un vi amo tanto tanto. Ciao Mary, sono... sono Biunna, potresti dire al mio amore Melo che lo amo tanto, grazie mille, ma certo che glielo diciamo, assolutamente. Noi siamo qui per voi, voi continuate a scrivermi, che poi a tutto il resto ci penso io. Adesso arriva Enzo Caratonna, io tengo sulla te, torno dopo, ciao!

vita anche solo a te. Coppa te, le ringhe in mano, dei pensieri, sempre e soltanto a te. Camera ai lati.

0: oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
0: Super grande affare acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
4: E tu, lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio, 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole coi suoi

Night è New York New Bonus, bella radio, lo abbiamo riascoltato, 17.53, buon pomeriggio! Siamo quasi arrivati al termine di questa prima ora. E allora c'è la mia bella Maddi. Ciao tesoro, per il suo amore Massimo Figuera con un grande ti amo. Salvuccio, buon pomeriggio tesoro. Ben entrata la tua bellissima splendida voce in casa mia, principessa. Come stai? Un po' condasata. Si sente che sono un po' condasata? Stamattina mi sono svegliata andasata. E secondo me è sto tempo, raga, perché comunque fa caldo, fa freddo. Cioè, la notte, da che avevamo il plaid, mo ci dobbiamo mettere il pigiama estivo, si suda e niente, mi sono un po' intasatella. Però, per il resto, tutto fidaliscio come l'olio. Tesoro, tu come stai? Beddu, buon pomeriggio. Ogni giorno dopo aver finito di lavorare metto in auto subito la vostra frequenza. Siete molto professionali, grazie. Mi richiede un bellissimo brano, tesoro. Non so come ti chiami perché non ti sei firmato purtroppo, però il brano che mi ha richiesto non ce l'ho, quindi cambiami brano e te lo dedico con tutto il cuore. Ciao Francescuzzo, buon pomeriggio. Ciao amica mia Mary, ti voglio bene. Niente live? No tesoro, ancora no. Tra un pochino l'attivo, sì, ho saputo e purtroppo mi dispiace tantissimo. Mi richiedo un brano e vediamo se riesco a metterlo tra un po'. Intanto arriva Alessandro Fiorello e Grido ti amo. Io torno dopo, Baddie.

0: anche oggi a piedi.
1: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
5: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
4: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
5: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
4: Delizia di profumi e sapori.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 18 e un minuto.
13: News.
14: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani al sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della Marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto, ha aggiunto Meloni. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy nel processo d'appello a suo carico. È accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. L'ex presidente in primo grado è stato condannato a 5 anni di carcere. La procura di Pavia ha attivato una rogatoria negli Stati Uniti per ottenere da Meta dati utili a ricostruire il passato digitale di Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L'acquisizione dei materiali informatici si affianca alle 6 perizie, predisposte però dalla difesa, che punta a smontare l'impianto accusatorio secondo cui il 38enne avrebbe ucciso Chiara dopo un rifiuto alle sue avance. Intanto i PM evidenziano nuove incongruenze. Per l'accusa Sempio non passò casualmente davanti alla villetta poche ore dopo il delitto, ma vi tornò contraddicendo la versione resa nel 2008. Coppa Italia, sale l'attesa per la finale tra Lazio e Inter, biancocelesti a caccia dell'ottavo trofeo nazionale, nerazzurri del decimo che varrebbe anche il cosiddetto doblete dopo la vittoria dello scudetto. Calcio d'inizio all'Olimpico alle ore 21, arbitra Guida. È tutto, a più tardi.
13: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche
16: in collaborazione con Trebi Meteo.
17: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
18: Situazione tranquilla in Sicilia, nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite alternate al passaggio di un po' di nuvolosità. Il tutto in un contesto climatico nel complesso mite con valori fino ai 25-27 gradi. Ventilazione a tratti sostenuta con mari fino a mossi. Per quanto riguarda la giornata di domani, poi il contesto sarà ancora una volta asciutto con della nuvolosità di passaggio. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

arrivato anche Banfi e la sua Bam Bam su Bella Radio. Abbiamo aperto la nostra seconda ora, 18 e 8 minuti. Buon pomeriggio, cari. Buon pomeriggio a todos. C'è chi mi ha mandato un cuoricino, ma non so chi è. Buon pomeriggio. Ciao Mary, un saluto a mio marito Vincenzo Mazzola, che amo tantissimo e mi manca, da parte della sua Ada. E mi richiede quanto ti amo la canzone di Anthony. Sì, oggi te la faccio ascoltare, anche perché questa non la sentiamo da un po'. A proposito di Anthony, volevo ricordarvi che giorno 20 ci vediamo tutti quanti al Villaggio Sant'Agata per un grande evento gratuito proprio di Anthony. Siamo alla Panineria Russo, raga, ci vediamo lì. Evento gratuito, meglio di così non se puede. Arriva quanto ti amo. Io ritorno dopo, come sempre, 388 82 92 885.

pensavo che in mezzo a tanto umano è uscito proprio a me. Forse perché sono diverso all'altro e poi assomiglia a te. O destino ci ha fatto un bravo. Oggi rimane per sempre, con te voglio combattere.

0: strumenti giusti.
1: Pippo The King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.

0: canzoni napoletane.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni.

0: porzioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il forno delle meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Non solo alcolici!
2: In grosso e dettaglio!
1: Spegni la tua sete!
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
1: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
2: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
1: Info 348 10 50 454!
0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno, quando ci siamo incontrati, che lo giorno non ci siamo mai lasciati, ma non finiamo che stiamo retramente, a due protagonisti siamo soli e te, che raccontano questa storia, a storia nostra che stiamo

0: Gaetano Rizzo, lo abbiamo ascoltato con il nuovo brano Firme di Stamore. Allora, insomma, io sono Stefi, qua glielo leggiamo a Stefi il messaggino, così è contenta, che altrimenti me lo scrive 100 volte. Un saluto a te, a tutto lo staff, a mio marito Alfio che amo tantissimo, sottolineiamolo, grazie, detto fatto. Poi c'è Grillo, buon pomeriggio tesoro, ma ci mandate la foto, ciao, un abbraccio da Grillo sempre forte, mua, tesoro, ti mando un bacione grandissimo a te. Questo è Francescuzzo che mi ha mandato il vocale, sicuro, sicuro che questo è il nostro Francescuzzo, vediamo.
1: A me vedo tunna tunna.
0: Vedo tunna tunna.
1: Lo sai che ti voglio bene,
0: anche
1: lo sai,
0: io,
1: lo
0: anche
1: sai.
0: Io, anche io ti voglio bene, sempre.
1: Mi fai ascoltare
0: vediamo
1: la canzone di
0: Due giorni
1: Agenda
0: dopo.
1: E il sorriso la voglio dedicare alla piccola Alessia. E poi voglio salutare
0: a chi?
1: Stefano Annino.
0: Ok.
1: A Basselbi.
0: Sì. E basta.
1: E tutte le persone che mi vogliono bene.
0: Va bene, Francescuzzo. Va bene, tesoro. Altro messaggio vocale, vediamo chi ci abbiamo.
2: Ciao Mary. Ciao. Me la fai una dedica per mio zio Saro?
0: Sì.
2: Per piacere, una bella napoletana.
0: Va bene, ci penso io.
2: Per favore.
0: Tranquillo.
2: Sono il figlio di Carmelo.
0: Va
2: Patrizia.
0: Bene. Ok, no.
2: Se me la fai per fuori, una bella napoletana.
0: Ho già capito, non c'è bisogno di tutti questi messaggini. Va bene uno. Comunque qua tanto sono tutte canzoni napoletane, quindi non ti preoccupare, va bene uno di messaggio, vi fate spaccare, raga. Va bene, sempre 388-8292-885. Questo è il nostro numerino, continuate a scrivere. Arriva anche Nino D'Angelo al momento con Fotoromanzo. E poi si ritorna, ciao.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Leone, fenomeno vero! Grande il nostro Natale, gli mandiamo un bacione grandissimo. È da un po' che non lo vedo, spero di sentirlo presto, anche perché qui vogliamo nuovi brani. A proposito di nuovi brani, vi volevo ricordare che giorno 22 di questo mese uscirà ufficialmente il nuovo singolo di Mary Milani, Bomba Atomica. Ragazzi, tenetevi pronti perché non vedo l'ora che arriva. Ancora non ho visto niente, quindi sto attendendo, sono in fermentazione, avete presente? Troppo curiosa di vedere quello che succederà. Comunque, giorno 22 maggio, ufficialmente fuori il nuovo singolo di Mary Milani, ovviamente sempre sul canale di Bella Radio, su YouTube, Spotify, in tutti i digital store, in tutti i vari portali digitali. Mi sono mangiata 155 parole, a posto, ciao putemu pari. Allora, siccome è ora della merendina, la mia pancina sta iniziando a farsi sentire, direi che è arrivato il momento di mangiare. Arrivano i cubandetti insieme a Celeste, sono pazze idee. Io torno dopo, ciao!

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: nuovo brano, L'amore boccagnale. Abbiamo ascoltato, bravo Simo. Vi ricordo che comunque giorno 22 ci vediamo tutti quanti al Teatro Ambasciatori per la bellissima serata di Simone dal titolo La Sinfonia del Cuore. Quindi venite in teatro. Allora, messaggino vocale che abbiamo qua. La mia bella Lia, che non sento da un bel po' di tempo. Se riesco a trovare il mouse, ascoltiamo anche quello che lei manda. Siamo pronti? 3, 2, 1, go!
1: Ciao Mary, tesoro.
0: Ciao Lietta. Buon pomeriggio.
1: Saluto a te e tutta la tua bellissima famiglia. Un bacione. Grazie. Grande a te.
0: Ricambio.
1: Buona trasmissione, sei sempre grande e speciale.
0: Ti voglio bene, Lietta. Un bacio.
1: Saluto a
0: te.
1: A Sebastiano.
0: Sì.
1: E se per favore ci metti Piscatorella.
0: Va bene.
1: Te lo chiedo se ce lo metti.
0: Va bene, tesoro, spero di arrivarci. Con tutto il cuore, con un ti voglio bene. Poi a Tony un abbraccio con Non mi manchi tanto da parte di Barbara, da Augusta. E adesso arriva Galletta con Pienso. Noi torniamo dopo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: C'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milani su Bella Radio TV.

Le 18:53, ragazzi, siamo arrivati al termine. La voce di Tony Marciano insieme a Maria Nazionale. Io e te. Devo fare starnutino. Se parte, raga, perdonatemi. Ciao Mary, puoi mandare un bacione a mio figlio Domenico Marino da parte del papà? Ma certo che glielo mandiamo, assolutamente. Allora, noi siamo arrivati in chiusura. Anche oggi la puntatina termina. Quindi a questo punto noi ci salutiamo. Vi do a tutti appuntamento a domani dalle ore 17 alle ore 19, senza esclusione di nessuno. Quindi, miei cari, io vi aspetto. E al momento vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino adesso. E ci sentiamo domani. Grazie a tutti, un buon proseguimento di serata. Ciao!

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
2: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
3: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
2: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
3: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
2: Delizia di profumi e sapori.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 19 in punto. News.
10: Buonasera da Marco Mancini. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico in un grande cimitero. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato in Senato la Presidente del Consiglio, Meloni. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per un confronto, ha aggiunto Meloni. Voi non siete riusciti a decidere dove fare il deposito delle scorie per la medicina nucleare perché i vostri territori hanno detto no, ha replicato il capogruppo 5 Stelle Patuanelli.
5: L'economia.
10: L'attenzione del governo resta vigile e sarà accolta ogni opportunità per incrementare le misure fin qui adottate con interventi a sostegno di famiglie e imprese mirati alle platee più esposte nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Question Time alla Camera. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista nelle settimane passate aveva trovato ostilità all'interno della stessa maggioranza. Siamo di fronte a una situazione molto seria, la crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, lo ha detto il commissario europeo all'energia Jorgensen. Dobbiamo portare avanti, ha aggiunto, i nostri obiettivi di transizione dai combustibili fossili e intensificare i nostri sforzi per migliorare l'efficienza energetica. 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio, tanto è costata l'illegalità l'anno scorso alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi, dato in crescita rispetto al 2024. Lo rivela l'indagine di Confcommercio presentata in occasione della giornata della legalità promossa dall'associazione. I furti sono il crimine percepito in maggior aumento dagli imprenditori e quello che li preoccupa di più, seguiti da atti vandalici, aggressioni, rapine, truffe e frodi informatiche. Un'impresa del terziario su tre teme anche la mala movida. Quasi 9 su 10 hanno investito in misure di sicurezza. Ma sentiamo il presidente Sangalli.
11: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono due cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni illegali, che rappresentano un costo sempre più pesante per le imprese, e avere attività commerciali aperte e quartieri più sicuri e vivibili.
10: Assegno unico universale: nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo i dati contenuti nell'aggiornamento dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS, oltre 6 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di quasi 9 milioni e mezzo di figli. L'importo medio per figlio a marzo si attesta a 171 euro. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, che guadagna l'1%, spread stabile, poco sotto quota 75, mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
12: Emiliana Cantone, l'amore è bello, sì.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Ivan Granatino e Giusy Attanasio viene appresso a me

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella, bella radio.
5: Canzoni napoletane.

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica

0: Pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
0: Giovanna Desio, pazzo innamorato.
4: Tu non m'abbraccia mai.

0: Я до джама достаю.
1: Bella Radio.
2: Bella.
3: Canzoni napoletane.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, Blu.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
4: Radio. Canzoni napoletane. Joliet, come vuoi.

0: canzoni napoletane.
1: Mary Milani, solo amore?

0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 20:02. News.
4: Buonasera da Nicola De Muro. In Libano un drone ha colpito una base di soldati italiani dell'UNIFIL. L'evento è di ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. La situazione in Libano è ulteriormente peggiorata e anche nello stretto di Hormuz tornano a soffiare i venti di guerra dopo le accuse incrociate tra Iran e Trump, il quale oggi è arrivato in Cina. Sentiamo Marco Mancini.
5: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, in particolare in Libano, dove un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Proseguono poi, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco, i bombardamenti israeliani. A sud di Beirut si contano 8 morti, tra cui 2 bambini, tutti vittime di attacchi aerei dell'aviazione di Tel Aviv. L'Iran invece torna a fare la voce grossa. I vertici della Marina rivendicano il controllo di Hormuz. Lo stretto, dicono, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. E il Medio Oriente sarà al centro dei colloqui della missione diplomatica del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, iniziata oggi. All'ordine del giorno di questa trasferta, accordi economici e politica internazionale, Iran, Medio Oriente e la gestione di Taiwan, i capitoli principali in agenda nel bilaterale che avranno a breve Trump e Xi Jinping.
4: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per il confronto, ha aggiunto Meloni. Siete inadeguati, replica il leader di Italia Viva, Renzi.
6: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
7: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.
4: L'Italia resta in allerta controllata per l'antivirus, mentre tutti i test eseguiti finora nel paese risultano negativi. Il ministro della Salute Schillaci ribadisce che il rischio in Italia è molto basso e invita a evitare allarmismi, ricordando che si tratta di un virus conosciuto da anni e poco contagioso. Restano monitorati 4 soggetti rientrati dalla nave focolaio Ondius, tutti in buone condizioni secondo il Ministero. Intanto a bordo 80 passeggeri di una nave da crociera, ancorata in porto, hanno segnalato sintomi gastrointestinali, episodio al momento non collegato all'antivirus ma sotto osservazione delle autorità sanitarie francesi. La cronaca diventa un giallo nel giallo, il caso della donna scomparsa con i suoi 2 figli, ritrovata dopo 20 giorni di ricerche tra Piacenza e il Friuli Venezia Giulia, in una località che la stessa procura di Piacenza non vuole rivelare. Sentiamo Barbara Beghelli.
8: Clamorosa svolta nel giallo della famiglia piacentina, scomparsa lo scorso 20 aprile. Madre e figli sono stati ritrovati e stanno bene. Lo conferma la procura di Piacenza, rompendo il silenzio che da ormai un mese teneva con il fiato sospeso tutta Italia. Sonia Bottacchiari e i suoi figli, originari di Castellarquato nel Piacentino, sono in buone condizioni di salute e di vita, ha spiegato la procuratrice Grazia Pradella, ma la vicenda presenta ancora grandi punti interrogativi. La donna, 49 anni, si è licenziata ed è partita insieme ai 2 adolescenti e a 4 cani per quella che doveva essere una breve vacanza. Successivamente sono state ritrovate 2 sue lettere a casa del padre e l'auto nei boschi vicino a Tarcento, in provincia di Udine. La procura ha peraltro chiarito che non verranno diffusi ulteriori dettagli, in quanto Bottacchiari ha manifestato timori rispetto alla possibilità che il rifugio venga individuato, dichiarando che potrebbe rendersi nuovamente irreperibile. Le indagini quindi proseguono.
4: Dopo lo 0-3 di campionato di qualche giorno fa, Lazio e Inter tornano a sfidarsi in un olimpico tutto esaurito. In palio per le 2 squadre il trofeo della Coppa Italia. Per i biancocelesti di Sarri, squalificato, sarebbe l'8º titolo, per i nerazzurri di Chivu il 10º. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
9: Clima autunnale questa sera all'Olimpico per questa finale di Coppa Italia. In giornata è anche piovuto, ma la temperatura salirà notevolmente all'interno dell'impianto capitolino, che a differenza di sabato scorso in campionato registrerà il tutto esaurito. Nonostante la perdurante protesta contro il presidente Lotito, per una notte torna allo stadio il popolo laziale e il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni racconta un aneddoto che risale alla semifinale vinta contro l'Atalanta.
10: Quando i tifosi sono venuti salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere, perché sarà una bellissima serata.
9: L'Inter ne ho scudettata, insegue il cosiddetto doblete. Parola al capitano dei nerazzurri, Lautaro Martinez.
11: Questo del doblete è una statistica, una cosa che è successo una sola volta, però noi siamo tranquilli perché la nostra testa oggi è messa totalmente su questa coppa.
9: Più di 20.000 gli interisti al seguito, le due curve storicamente gemellate esporranno imponenti scenografie. Fischio d'inizio alle 21, arbitrerà Guida.
4: Ed è tutto per oggi, buona serata.
2: Bella radio. Canzoni napoletane. Bema, Fit Fabiana, 24

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, come già fa?
1: Stasera sì, più bello con i resti capiti, e quando mi avvicino pare che mi ti scorna e vado si da già vasa. Ma pare una creatura vestuta d'acqua e mare, con me tu si respira che

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Andrea Sannino, una vita sana.
1: Quando appena se fa notte, scendo fritto in quella me, un silenzio come forte, mentre un mondo fuori porta sta girando senza me.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Franco Staco, io, tu e lui.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
4: 377-38-71-638. Punto Caffè.
2: I vantaggi sono sempre di più.

0: Mario Rea, solo con te.
1: Quando vuoi basta tu, per fare tutto più facile.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Paola Pezzone e

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 in punto.
2: Bella. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Renzo Arbore. Che lalla.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Clementino, guardando la luna.

0: Canzoni napoletane. Rosario Miraggio, come vivi tu?
1: Ma nasco nessa dove si è nascosto tu. Per tutto tempo che noi siamo stati insieme, e si sapesse che non ti cercasse più, facesse pace che

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Canzoni napoletane. LDA e H7, poesie clandestine.

bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te.

0: Gaetano Rizzo o film E chi st'amore.
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno quando ci siamo incontrati, che lo giorno non ci siamo mai lasciati, ma non finiamo che st'amore tra me e te, a due protagonisti siamo soli e te, che raccontano sta storia, a storia nostra che st'amore, e che la

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio.

Ui, mamma, maronna, che paura che mi hai fatto mettere. No, no, niente. Tu devi ricevere, vieni. Vieni, amma. Amma, che è pronto un mangiato. Sei sempre bella, mamma.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Antonio Cannata, ti telefonerò.

0: Canzoni napoletane.
1: Angelo Mauro, tu sei innamorata mia.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni Napoli.

0: Bella Radio.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Nando Mariano e Anthony. Vita.

come sei bella vita. Ti chiamo vita perché la vita sei per me. E poi te volessi spiegare tutto quello che provo per st'amore. Ma poi tu guardi e resta incantata e non trovo mai parole. Pare un suono sta realtà. E se è un suono, tu non mi scetà. Fa che non fornisce mai. Perché sei tu che mi dà le cose più belle che sta vita. Sei tu che nei momenti brutti mi aiuta a vivere. E un giorno, se tutto che sei sta per me, io ti giuro vita, che senza te.

canzoni napoletane. Mario Forte e parole d'occore.

0: Se una felicità nuova per noi due giovani innamorati. Tu non lo sai, ma noi partiamo alla vita nostra. A Maestro Lucio tu quando decide, e a buonanotte per tutta la vita. Te tenimmo in mano così non può carino. E mentre cresci, noi cresciamo insieme a te. E prima in mano che ti accompagna nella scuola, e la parola in compagna che ti aiuta a non sbagliare. E i bracci che ti stringono quando ti frega. E l'occhio nostro felice, quando tu sei felice. Sarà per noi il primo pensiero in una notte, quando non ti ritiri il cuore sbatte forte. Ognuno di noi ha sofferto per qualcuno, ma quando tiene a noi, solo loro è più leggero. T'amara una mano a affrontare questa vita, pure quando è faticosa e ci ne si aiuta. T'amara lo rispetto e l'amore assai, e sarà un esempio per ci devo bene assai. Eppure quando ne vuole sta mano ci ha lassà, a ricordatevi che noi stiamo sempre qua. Perché tu sarai per sempre cuore mamma e papà.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Meravigliosamente.
1: Meraviglioso, tu mi hai fatto innamorare.
2: Meravigliosamente, tu mi hai fatto innamorare.
1: Meraviglioso, penso sempre solo a te.
2: Meravigliosamente, penso sempre a te.
1: Non si mamma scegliuta la stessa strada.
2: Non si mamma scegliuta la stessa strada.

mo che stai tremando a fare? Tante, tante prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Emiliana Cantone. Questione e core.
1: Ora su una mente una questione core. I sentimenti non ti indevi che non trovano pace a star riposo, non è una scusa.

0: rimane in zona va.
1: L'amore non avvisa
0: e li asa vi aspetta.
1: Tra senza permesso
0: e tutto può cagna.
2: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: E si non scini sa giongopo, non mi va nata buonanotte, ma chi c'è con sti bugie?
0: Rocco Ant, sul Tanta Mia.

0: canzoni napoletane. Anthony, solo per te.
1: Si

canzoni napoletane. Maria Nazionale, notte giovane.

0: canzoni napoletane.
1: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

sono cagnato a suo tempo. Oggi fa 80 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Enzo De Angeli e Sonny, pazzo di te.

0: E stasera le vega si è fatta più bella per me. Come mi vedi tu, nessuno mi sa per pigliare.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
2: E succedette giù e vent'anni fa, fu una telefonata rintanotte,

sei bella vestita da sposa, come sei bella papà. Va, amarò da compagno, amarò da compagno.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Natale Galletta, si me parlano e te.
3: Ma quanto tempo ancora da passare? Panaria nuova, quanta già aspettare? Io solo a te non riesco mai a scordare. Lo corro, sai.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Luciano Caldore, cattiva.

0: le migliori.
1: Franco Ricciardi, Primavera.

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grande

0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: Ci hai fatta amore così.
2: Una sera tanto buffa.
3: Non te l'aveva sposata.